Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, qui da Radio Amica International. Dunque parleremo più tardi di questa notizia in questo sabato 16, domenica 17 maggio 2026, San Ubaldo. Il segno più del giorno, il segno del toro, dunque Maldive, soccorsi dopo 3 ore, racconto degli amici delle 5 vittime, la strage dei sub italiani. Non c'era maltempo, abbiamo dato subito l'allarme. Altri 20 turisti bloccati sullo yacht nell'atollo, recuperato un corpo, l'esperto danno regole più rigide. Trump, nessun soldato per Taiwan, borse giù, deluse il viaggio in Cina. Accordi con Xi Jinping su aerei, energia e soia, strada in salita sullo stretto di Hormuz. L'isola per trattare, tentazione americana. Inflazione e tassi, agire senza fretta. E ancora, sì nell'Italia, il fuori di tutti. A Roma ha superato il record di 400.000 presenze. Dardelli capo, la pioggia ferma Yannis Sinner e Medvedev. E ancora si riparte oggi. Dunque, il segno più del giorno, il segno del toro. E intanto la Lega ha vinto, Lega Calcio, la figlia ha vinto la sua battaglia, ma soprattutto il Profetto ha vinto la sua battaglia di Roma, chiaramente, perché dice le 5 squadre impegnate per arrivare nelle prime 4 posizioni per la Coppa dei Campioni devono giocare tutte nella stessa ora, cioè ore 12 di domenica 17 di maggio, non si scappa. Allora, diamoci una botta di energia e apriamo primissima del fine settimana. Sentiamo, vai pure.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque apriamo primissima del fine settimana con La notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. E ancora, dunque cosa va su Radio Amica? Da oggi sabato è il momento delle canzoni del mare, canzoni dell'estate, canzoni da amare sempre solo su Radio Amica. Da oggi le canzoni dell'estate 2026. Perfetto così. E ancora, la novità musicale del momento è Ossessione di Samurai J, ancora con noi. Bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. De Gustibus, pane e pizza dolci, via Cruccioli 37 a Teramo, peccato di gol garantito. Vi aspettiamo tra poco, la massima del giorno. Prima ancora, chiedo scusa, arriva Nero di Seppia, ristorante.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque allora, andiamo subito con la massima del giorno. Non facciamoci troppe domande, non pretendiamo troppe risposte. Andrà meglio per tutti. Perfetto, dunque. Allora, intanto prendiamoci un bel caffè, va bene? Mi sembra anche giusto e doveroso. E allora, andiamo con un caffè da 900. Vai, in arrivo.
2: Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani. aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-00972. Ancora su Radio Mica International, tutti i giorni arrivo Ossigeno Puro, cioè sarebbe la parte orchestrale di Radio Mica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra in C'era una volta il West, tutti i giorni su Radio Mica International. Sarà un'estate bella, avventurosa e divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti qui di Radio Mica International con Top Clean. Sentiamo un po', vai pure, prego.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Andiamo subito allora con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi qui da Radio Mica International. Cominciamo da Di Sant'Emo Villa Arredi, via Nazionale 5.

0: 9702, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito con il momento riservato al tempo che farà. Oggi si presenta la pioggia. La circolazione presso un'area responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno e si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca. Domenica avremo sicuramente una giornata piena di sole nella giornata di domenica 17 di maggio. Dunque, venti moderati, zero termico intorno, più 14, Chieti, più 11, più 18, Teramo, più 10, Giunova, più 13, più 18, so, più 4, più 11.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ebbene così, dunque siamo arrivati al momento magico riservato chiaramente al notiziario di prima pagina. In questo sabato 16, domenica 17 di maggio 2026 si festeggia il segno del toro. Va bene, dunque allora veniamo adesso subito alle notizie che abbiamo quest'oggi. Malarme, i soccorsi arrivati dopo 3 ore, loro 5 avevano programmato un'attività diversa dagli altri che non conoscevano il meteo, nessuna situazione anomala. Dicono, racconta gli amici sulla barca, mare perfetto, ci siamo accorti che qualcosa non andava quando il pallone di segnalazione non è riemerso. Volevo sposare la mia Giorgia, mi aspettavo che si laureasse, l'ultimo messaggio prima di tuffarsi. Il fidanzato della figlia del professore faceva immersione per aiutare la madre nella salvaguardia dell'ambiente marino. Dal fondale emerge un solo corpo, altri 20 turisti bloccati sullo yacht. L'indagine della polizia per chiarire perché il gruppo abbia superato la quota di profondità consentita di 30 metri. I compagni di viaggio interrogati a bordo. La Procura di Roma apre un'inchiesta, saranno importanti l'esame delle attrezzature e le autopsie. E ancora oggi riprenderanno le operazioni di ricerca, secondo il governo locale sono ad alto rischio. Forse intrappolati per aiutarsi a vicenda. Italia più sicura, le regole sono più rigide dalle nostre parti. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia. Trump, niente guerra per Taiwan, energia da energia e soia agli aerei, le intese USA-Cina sul commercio. Donald, dopo l'avvertimento di Xi Jinping, Taipei non dichiari l'indipendenza. Iran, la pazienza sta per finire. Teheran, pronta ad accogliere la mediazione del dragone. Pechino, lavoriamo per ridurre i dazi. Putin, mercoledì in Cina. Il tycoon, cioè Donald Trump, potremmo intervenire di nuovo contro gli iraniani per fare pulizia. Israele avrebbe ucciso il capo di Hamas a Gaza. Il vertice tra i due leader, utile per il disgelo diplomatico, ha portato risultati economici ma non geopolitici. È arrivata subito la risposta da parte di Taiwan, che dice: noi siamo già da tempo una nazione indipendente, non dobbiamo farlo oggi, lo eravamo già da tempo. E comunque sembrerebbe che tra i due ci sia un'intesa di base, cioè sul caso Taiwan meglio lasciare tutto così com'è. Va bene, anche perché fare una guerra da quelle parti non so fino a che punto potrebbe essere utile per Xi Jinping, potrebbe addirittura perdere la sua leadership, no? E quindi questa tentazione al momento non c'è. La delusione dei mercati, borse giù, tensione sul debito, l'esito incerto dei colloqui manda in rosso le piazze mondiali, Future MIB già giù del 1,77%, salgono i rendimenti dei titoli sovrani, tra le valute si consolida il dollaro, il Brent stabile a quota 108. Nervosismo anche sui rendimenti dei titoli di Stato, col BTP a 10 anni è salito 10 punti a 3,90. E ancora veniamo adesso, invece voltiamo pagina, un'altra notizia. Roma ha aperto il cantiere per il termovalorizzatore più moderno d'Europa, posata la prima pietra d'impianto sull'Ardeatina, Gualtieri, emissioni almeno 80 volte più basse che una strada trafficata. Palermo, Acea, livello tecnologico davvero altissimo. In parallelo si prevede la riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalla capitale, obiettivo niente più discariche. La struttura inizierà a smaltire i rifiuti non riciclabili a partire dal settembre del 2029. La città di Roma risparmierà circa 40 milioni l'anno nell'aria, 8.000 tonnellate di CO2 in meno. Beh, insomma, avete detto niente. Meloni, la nostra premier, missione in Grecia per le forniture energetiche e il confronto con il Qatar.

Premier vola nel Peloponneso per riavviare gli arrivi di GNL dall'Emirato. La trattativa con l'Europa per allentare le regole sul deficit, il nodo delle accise. Giacchetti si ammanetta alla Camera e sblocca lo stallo in vigilanza Rai. Roberto Giacchetti, Italia Viva, mentre si ammanetta alla Camera. Protesta del deputato di Italia Viva di Renzi e la telefonata con la Presidente del Consiglio Meloni. Non fare scherzi, e lui, datevi una mossa. E ancora voltiamo pagina, veniamo adesso invece a un'altra notizia. Centrodestra accelera sulla legge elettorale, la mossa anti-inciucio, mercoledì terminano le audizioni, poi si andrà agli emendamenti. Meloni, la linea decisa con Tajani e Salvini, su un sondaggio con Ellis Line. Fratelli d'Italia, opposizione ormai arroccate sulle loro convinzioni. Con il Rosatellum, il rischio di governi di larghe intese per Fratelli d'Italia, primo partito, l'imbarazzo di sfilarsi. E ancora, governo convinto che il centro-sinistra voglia lasciargli fare il lavoro sporco, anche se stretta l'occhio alla riforma. Dopo Obama, ecco Sanders, la tela internazionale di Ellis Line, che guarda l'altra America. Con il democratico americano, quasi due ore di colloquio su sanità pubblica, nidi gratis, ma anche i grandi scenari internazionali. Insomma, Ellis Line si butta nel campo della politica internazionale come fosse davvero la Premier. Ormai è sicura di vincere. Dunque, alle prossime elezioni, va bene. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia. A Campobasso una Mister X, anzi un Mister X, cercava online la ricina, inchiesta dell'anticrimine. Il giallo di madre e figlie avvelenate. Su diversi forum a dicembre una persona nascosta dietro un nickname chiedeva l'acquisto di grandi quantità è tracciabile? La vittima sente il sapore? Il sacerdote in questura Antonella si confessò con lui il giorno in cui la figlia iniziò a star male. E ancora, giallo di Garlasco, sempre si difende in televisione, non aveva alcun interesse per Chiara. L'indagato, non lo uccise io, né ho mai visto i suoi video, non penso che Marco Poggi abbia dubbi su di me. Rossella suicida a 12 anni, la madre denuncia i social, l'hanno spinta nel buio, il genitore della giovane di Asti e altre 9 famiglie portano in tribunale Meta e TikTok. L'algoritmo ha alimentato la depressione, noi eravamo impotenti. Il Papa verso l'enciclica sul web, in rete informazioni errate che banalizzano le dipendenze. La class action italiana contro i colossi della Silicon Valley chiede di sospendere gli account per gli utenti minorenni. E ancora andiamo avanti, signori. Dunque, veniamo adesso a Teramo dintorni. Frane Crolli, sopralluogo del PM Giovagnoni, sarà una consulenza tecnica. Sviluppi l'inchiesta Silvi, il fascicolo aperto dal giudice Giovagnoni contiene anche gli esposti presentati da alcuni proprietari di immobili. È stata acquisita altra documentazione tecnica, gli sfollati sono 37, gli immobili sgomberati 20. Maltempo, 46 milioni di danni per le strade, il bilancio della provincia, il presidente Castelli, speriamo che il nostro territorio abbia delle risorse. Oltre 46 milioni 885 mila euro di danni, una rete stradale provinciale ancora interessata in più punti agli effetti delle piogge torrenziali degli ultimi tempi.

Interviene il centro turistico Gran Sasso dell'Aquila. Allora dice: è stata accertata la nostra piena regolarità. Imprese giovanile tra tecnologia e sviluppo all'Ateneo di Teramo, prima edizione della Unite Startup Challenge, premiati i progetti con l'intelligenza artificiale. E ancora veniamo adesso all'Osservatorio Astronomico di Colurania di Teramo, via alle visite, ripartono le notti di Colurania. E ancora notti stellari, insomma, vabbè. Dunque, Teramo rischia isolamento, la CNA lancia un patto tra enti, ma siamo già in isolamento, non è che deve arrivare. Il presidente provinciale Martinelli potrebbe essere schiacciato tra Pescara e l'asse L'Aquila Roma. La Confederazione dell'Artigianato chiama raccolte imprese, università, banche e istituzioni locali. Dobbiamo darci una smossa a livello politico, ma se nessuno si muove, signore e signori, se i nostri politici pensano soltanto alla loro poltrona, e chiaramente Teramo finirà davvero nel dimenticatoio, altro che isolamento, dimenticatoio. In via Savini a Teramo, donna 60enne stroncata da un infarto al ristorante, si è accasciata a terra al ristorante in cui stava pranzando col figlio. Tutto avvenuto in pochi istanti, e per Maria Grazia De Maio, 60 anni, originaria di Milano, residente Alba Adriatica, non c'è stato però più nulla da fare. La donna è morta, molto probabilmente stroncata da un infarto. Missione Green Scuola premiata, riconoscimento nazionale assegnato all'Istituto Comprensivo di Bellante Mosciano. E andiamo ancora avanti. Dunque, medico derubato in ospedale all'ospedale Mazzini di Teramo, il ladro bloccato dalla polizia. Si tratta di un campano di 44enne intercettato mentre cercava di raggiungere la fermata del bus. Addosso aveva 135 euro spariti all'armadietto del professionista. Foglio di via da parte del questore. E ancora, Campi parte l'esposto sui conti dell'ente, la minoranza si rivolge all'autorità giudiziaria e alla magistratura contabile. Serve più chiarezza per la questione finanziaria e contabile comune di Campi. E ancora, la nuova risonanza è in funzione a Sant'Omero, risposte più rapide agli utenti, naturalmente all'ospedale di Sant'Omero. Sopralluogo con Di Giosia, direttore generale ASL, meno disagi per spostamenti e liste d'attesa, ridotte lo strumento, costa 2 milioni, potenza le attività diagnostiche, oncologiche e neurologiche. E ancora, turismo via il piano strategico, l'obiettivo allungare la stagione, Tortoreto iniziative condivise da comuni operatori. Tortoreto avrà un piano strategico del turismo che traccerà lo sviluppo della destinazione nei prossimi 3 anni grazie a azioni concrete condivise da pubblico e privato. Ponte Salinello, pronto il progetto, la provincia accelera per riaprire la struttura inagibile tra Tortoreto e Giulianova. Sarebbe davvero una gran bella iniziativa. Giro d'Italia, statale 16 chiusa per il passaggio alla corsa oggi a Martinsicuro. E ancora, Castiglione Serremondo, macchina da taglio donata alla scuola per lavori di sartoria. L'associazione sportiva dilettantistica Valle Delfino ha donato all'Istituto Comprensivo il ricavato del cenone di Capodanno, una macchina da taglio intelligente Cricut Maker 4 per il laboratorio della scuola. E ancora andiamo avanti a Rosslyn, Giulianova pronta a cogliere l'edizione 2027. Dopo il grande successo ottenuto a Mosciano, a Rosslyn il Festival degli Arrosticini potrebbe sbarcare Giulianova, lo conferma l'assessore Di Carlo. Pochi parcheggi in centro, soluzioni con due società. L'assessore Giorgini è sottoposto ai piani del comune e entrambe le aziende puntiamo su area demaniale di Piazza del Mare ed ex scalo merci della stazione. E ancora, feriti nello schianto sulla statale 80, migliora l'ex barista Claudio Luciani. Claudio Luciani, titolare, l'ex bar Claudio di Corranesco, è fuori pericolo, è rimasto coinvolto in incidente stradale sulla statale 80. L'abbraccio del vescovo Leuzzi alla marineria. Leuzzi in visita al porto di Giulianova, incontra guardia costiera, pescatori e rappresentanti di associazioni marinare. Campo a mare, in autunno rinascerà l'area degradata. La zona ex Deustacchio ospiterà attività commerciali, un parcheggio da 80 posti. Sarà sistemata anche la rotonda sulla 150, Mazzocchetti, recupero davvero molto importante. Arriva il progetto per riattivare l'orologio dell'antico campanile, previsto il ripristino anche del sistema campanario dopo i danni causati dai terremoti di quasi 10 anni fa. Parte il giro del Borsacchio, attività con 1000 ragazzi, i giovani arriveranno in treno con le bici, proseguiranno fino a raggiungere la riserva per
iniziative ambientali. E ancora soggiorni termali, tutto esaurito a Roseto, servizi di comune Unione, Terre del Sole, le cure giornaliere a Popoli con prezzi scontati fanno davvero il pieno. E sempre a Roseto, affidati i lavori alla caserma, nuova guaina per il tetto del caserma dei carabinieri, appunto a Roseto. Andiamo ancora avanti, siamo ad un passo dal notiziario del

0: dello sport. Prima ancora, signori, arriva De Gustibus, sentiamo un po', attenzione, prego.
1: Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
0: Ok, bene così. Dunque veniamo subito allora alle altre notizie che abbiamo. Pineto, la spiaggia sparisce, niente ombrelloni, gli stabilimenti di Villa Ardente non hanno più spazi dopo le ultime mareggiate. L'assessore Erasmi, stiamo lavorando naturalmente per, beh, sarebbe ora che anche qui venisse messa una protezione naturalmente per la spiaggia di Pineto, dalla parte del quartiere di Villa Ardente a Pineto Nord. Dell'Orletta, Pineto rischia di perdere fondi per responsabilità esclusive della regione. Relazione digitale, un video degli studenti tagliati fuori, realizzati ai ragazzi dall'alberghiero, è stato presentato al Multicinema Universo. Nuova viabilità ad Atri e parcheggi, il piano divide gli ambulanti al mercato, meno clienti con la sosta da pagare, c'è chi apprezza il centro senza auto. E ancora, inchiesta per corruzione elettorale a Pescara, una casa in cambio del voto, indagato l'assessore Pignoli. Una cittadina delusa mette nei guai il delegato all'ascolto del disagio sociale della protezione civile. La donna si è autodenunciata riferendo della promessa del politico dalla foto scattata sulla scheda. Cellulari sequestrati, si tratta di verificare la corrispondenza tra i due e anche con altri. L'appartamento abitato, l'occupazione abusiva, dopo la promessa la donna è andata a verificare l'alloggio ipotizzato, ma c'era ancora l'anziana proprietaria. Quindi nulla da fare. Rancitelli ora sfida i fortini dello spaccio, Francine, Domax e Pettinari guidano il presidio in strada. L'assenza delle istituzioni è un'offesa per il quartiere. Signori, ci siamo, eccoci arrivati al momento dello sport, con la partita tra Sinner e Medvedev che riparte esattamente quest'oggi. Ok, bene, una cosa importante.
1: Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre.
0: Allora, veniamo subito allo sport. Giro d'Italia in Abruzzo, sul Blockhouse vince Vingegaard davanti a Gaul, al terzo Hindley, al quarto Giuliano Pellizzari con Rondel, e poi al settimo Ciccone, Giulio Ciccone con ritardo di 1.40 in salita. Ciccone, Abruzzo Agrodolce, non è andata poi tanto bene. La festa di Vingegaard, voleva vincere questa tappa, il Blockhouse è una salita davvero molto molto importante. In classifica generale, in testa sempre Eulalio con 3 minuti e 17 secondi su Vingegaard, al terzo Fritz Gall a 3.34, poi Pellizzari primo degli italiani e al quinto posto a 4.28. Ciccone è l'altro italiano che è ottavo a 4.57. beh, ha fatto una buona gara rispetto agli altri. Oggi altra tappa da Chieti a Fermo, il giro a Chieti dopo 17 anni nel 2009, l'ultima partenza. E ancora, la pioggia la fa da padrona, Sinner Medvedev rinviata ad oggi, riprende oggi alle 15 la semifinale con l'Azzurro in vantaggio 4-2 nel terzo set. Termina la favola Dardel eliminato da Ruud, Borelli e Vavassori vanno comunque avanti nel doppio. Gli internazionali d'Italia ormai si avvicinano verso la finalissima. Serie A, sarà un mezzogiorno di fuoco domenica 17, Roma, Juve, Como, Napoli al calcio d'Europa, Cardinale, Milan senza Coppa dei Campioni, è un fallimento, lo sapevamo già. Dunque alle 12, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina, Pisa, Napoli, Roma, Lazio. E sempre di domenica alle ore 15 Inter, Verona, alle 18 Atalanta, Bologna, alle 20.45 Cagliari, Torino, e sempre alle 20.45 Sassuolo, Lecce, Udinese, Cremonese. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Martin, Jorge Martin cade, va fuori dal Q2, Bezzecchi è settimo. Oggi alle 10.45 le qualifiche a Mumelo. Real Madrid, idea Mourinho, ma il portoghese glissa. Mbappé attacca Arbeloa sulla sua esclusione. La situazione rovente a Madrid. Sempre meno star del Real, è fischiato a Bernabeu. Kylian Mbappé si difende dopo l'inutile 2-0 contro l'Oviedo. L'attaccante Real Madrid, contestato dai tifosi al suo ingresso in campo, ha affrontato le critiche legate all'esclusione dalla formazione titolare. Non ho giocato perché il mister mi ha detto che non sono il quarto attaccante, che sono il quarto attaccante in rosa. Dichiarazione smentite dal tecnico Arbeloa. Non deve aver capito bene, Mbappé chiarisce. Intanto circolano rumors di un ritorno di Mourinho sulla panchina dei Blancos. Veniamo a Pescara. Dopo la retrocessione in Serie C parla il bomber Di Nardo. Pescara dice: vorrei restare anche in Serie C. L'attaccante fa gola, io al Benevento solo voce, ho 2 anni di contratto, non c'è nulla di concreto, di sicuro io non vado via, qui si sta bene, il mio accordo scade nel 2028, adesso voglio resettare tutto per poi ripartire. Grande amarezza retrocedere con 18.000 spettatori sugli spalti, si era ricreato tante entusiasmo dopo aver recuperato 11 punti sulla zona salvezza. Insomma, il Pescara ha fatto un po' la corsa dell'asino, perché davvero stava un punto a un metro dal traguardo, non ce l'ha fatta tagliare il traguardo. Su di rolla e play-out in briglia il Bari, Bari senza gol. La squadra di Castori, Denia San Nicola, il 22 il ritorno a Bolzano, basterà anche un pareggio al Su di rolla per superare il turno e salvarsi, mentre il Bari andrebbe a retrocedere. Playoff, dopo aver espugnato Modena nel preliminare, Juve Stabia si guadagna l'accesso al doppio incontro col Monza. La squadra di Abate comincia in casa stasera alle 20 e prova a sfruttare il fattore campo di fronte a Trovo Monza, pronto a gettare le basi per la finalissima, naturalmente per il ritorno in Serie A. E ancora, Chieti annuncia ricorsi e cercano i soci, il club chiede di sospendere i play-out, oggi attesa risposta alla Lega. Intanto spunta Pistilli tra i possibili acquirenti, scende in campo anche il governatore Marsiglio per tutelare i teatini. La società ricorrerà al CONI dopo la penalizzazione di 11 punti che la condanna alla retrocessione eccellenza. Margiotta sbotta, solo così potevano fermarci. Dagli ex Folle Forgione al sindaco Ferrara, tanti messaggi di sostegno, solidarietà al popolo teatino. Il Chieti avanti nella sua battaglia, ma insomma è davvero... non si faceva prima, forse, caro Presidente Di Labio, invece che di fare esposti su esposti a pagarli questi stipendi, e si evitava il tutto? Questa è la domandina. Teramo, da playoff, oltre 3.000 spettatori attesi nella giornata di domenica, e naturalmente il diavolo sta monitorando la situazione del Vado per il ripescaggio. Attenzione, dunque il Teramo può anche pareggiare la partita con Tresco, credo, sì, e vincere appunto questa finalissima dei playoff. E poi cosa ci attende, signori? Ci attende un sogno, forse, vediamo. Ma innanzitutto cominciamo a battere o a pareggiare con il Nottaresco e poi si vedrà. Dunque, veniamo adesso invece allo stop del notiziario con gli appunti di Radio Amica International. Prima i nostri super festival del momento da Radio Amica. Sentiamo, vai.
1: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507 tramite WhatsApp. Riprendi Candy, il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
0: Ok, bene così. Dunque allora attenzione, gli appunti di Radio Mica International, cosa va da oggi sabato su Radio Mica International, sabato, domenica e lunedì, e bene, tre giorni con l'Itmania Show, naturalmente le hit del momento, le hit dell'estate 2026, le canzoni del mare, le canzoni da mare, le canzoni tormentoni dell'estate 2026, da oggi sulla Mica Radio Mica, oggi, domani e lunedì. Perfetto. Di Sante Mobili e Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica, dunque siamo a domenica 17 di maggio, ultima puntata della stagione radiofonica, poi il Radio Domenica Show va in vacanza, torna esattamente a settembre. Perfetto così? Ok, le notizie riservate del giorno, sentiamo, prego.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così, dunque andiamo subito con il momento di, andiamo alle notizie riservate, scusate, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice. Ristorante Recchino da Sante, Tortoletto Alto, Resident Tortorella, chiamateci al 347 37 64 271, solo a base di pesce, che gran bel fine settimana. Dunque, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato. Andiamo pure con la raccolta porta a porta questo fine settimana, sabato 16 nulla, domenica 17, plastica e metalli, dopo le 20 sotto il portone di casa. Plastica e metalli, andiamo adesso signori perché è il momento della fortuna, che fortuna che ci vuole, vai, sentiamo.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito avanti con il momento riservato al Super Enalotto, la combinazione vincente numero 78 concorso, 5, 13, 17, 28, 47, 68, numero giorni 42, Superstar 19, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 25.130 euro, e 4 151 euro, e 3 15 euro e 34, e 2 5 euro per una super combinazione vincente, 5, 13, 17, 28, 47, 68. 48, numero Jolly 42, Superstar 19. Allora andiamo pure al concorso numero 79, va bene, andiamo a vedere quali numeri da giocare. Intanto si riparte dal Super Enalotto con un jackpot da 165.500 euro. Questo è il prezzo da per chi vince il c'entra la combinazione vincente del 6 stasera, eh. Allora andiamo all'otto, rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 12 14 19, abbinati al 63 64, ripeto 12 14 19, abbinati al 63 64, su Palermo e Roma. Su Venezia e ruota nazionale 84 86 1, abbinati al 57 58, ripeto 84 86 1, abbinati al 57 58, su Venezia e ruota nazionale. Signori, è tutto per la fortuna. Adesso andiamo naturalmente invece alle farmacie di turno e arrivano le canzoni sotto ombrellone. Da oggi le canzoni dell'estate 2026, solo quelle con i tormentoni, con quelle che saranno un po' i tormentoni di quest'estate, eh? Va bene, c'è anche l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento, questo è il titolo, l'ultimo brano che è presente naturalmente nel programma delle nostre canzoni estate 2026, canzoni del mare, canzoni da amare, canzoni estate 2026, sempre solo su Amica Radio, Amica Internazionale. Ma quante cose facciamo per voi, vai!
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica Internazionale.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo, Città, Pezzella, Via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, cioè fino a domenica mattina ore 9. Moscione Belante, Antonelli, Mosciano, ad Atria, Picella, a Pineto Silvi, Farmacia Comunale Silvia, Giunova, Ielo, Via Orsini, in Val Vibrata, Izzi, Civitella, Salvi, Corroppoli, a Roseto, D'Amore, Via Nazionale 1, a Bisenti, Farmacia Rosini, a Castellisola, Guasti, Bivio, Castelcastagna, Montorio, Farmacia della Piazza Montorio, a Campli, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, Teramo, Città, Pezzella, Via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina, ore 9. Bene, signori, siamo arrivati al momento delle super classifiche del fine settimana. Sentiamo, prego, regia, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Andiamo subito allora con la classifica dei libri più venduti della settimana. Al primo posto Il tempo dei La La La La, Luciana Littizzetto. Al secondo Il gioco delle risate, per Atunz. Al terzo Il custode, Nicolò Ammaniti. Al quarto Il cuore non va a dormire, Enrico Gagliano. Al quinto Un'ottima famiglia di Stefania Andreoli. Comanda Il tempo dei La La La La di Luciana Littizzetto. E vai. Bene, signori, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Tutto bello in ordine, a cominciare dall'oroscopo. Due cose importanti, due, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene bene, dunque veniamo subito allora adesso invece all'oroscopo del fine settimana, sabato 16, domenica 17 maggio 2026, Ariete. La congiunzione Marte-Chirone offre una soluzione che sembrava impossibile riguardo ad una situazione dolorosa con cui stai convivendo. Toro, stanotte sarà la luna nuova nel tuo segno, un evento che si ripete ogni anno e che corrisponde all'inizio di un altro ciclo importante. Gemelli, approfitta del fine settimana per cambiare aria. Scusate, dunque, dicevamo, approfitta del fine settimana per cambiare aria e spostare la tua attenzione allontanandola dall'aspetto più visibile delle cose. Siamo al segno del Cancro. Il tuo sarà un fine settimana particolare, questa notte arriva la luna nuova e sembra che la scelta migliore per te sia trascorrere queste giornate insieme agli amici. E ancora siamo al Leone. Nonostante sia il fine settimana, tra oggi e domani per te si decidono delle cose piuttosto importanti che riguardano il lavoro e la direzione che intendi seguire dal prossimo anno. Vergine, hai davanti a te un fine settimana molto ricco e interessante che apre nella tua mente e forse anche nella tua vita delle prospettive inedite. Bilancia, la giornata va in qualche modo a posare un dito su una piaga dolorosa, offrendoti una possibilità molto concreta di mettere fine a questa sofferenza, meno male. Scorpione, con una configurazione come quella di oggi, i pianeti invitano a lasciar perdere quello che avevi programmato per il fine settimana e magari a trascorrere il tutto insieme al partner. Sagittario, per te un fine settimana in armonia con i giochi degli astri, puoi provare a prenderti cura di tutte quelle piccole cosette che danno un senso al quotidiano. Capricorno, oggi qualcosa potrebbe magicamente andare a posto e liberarti da una questione fastidiosa che, pur se piccola, apparentemente irrilevante, crea comunque un disagio. Acquario, come una sorta di sordo rimuginio interiore, senti che qualcosa dentro di te si sta muovendo, consolidando nuove basi su cui costruire. Pesci, attorno a te c'è un clima piacevole, una sorta di fremito silenzioso e uno stato d'animo che accompagna la vigilia di un momento speciale, ed è proprio in questo tipo di frangente che si aprono delle crepe nella visione della realtà. Stai con i piedi per terra, mi raccomando, pesciolino. Bene, veniamo adesso non tanto alle trasmissioni del sabato televisive, ma almeno un paio ve le voglio dire, va bene. Il primo riguarda l'Eurovision Song Contest di sabato alle 21, c'è anche il nostro Sal Da Vinci. Il secondo riguarda il Marchese del Grillo, va bene, film commedia, e l'altro su canale 5 è invece il Gladiatore. Vabbè, insomma, giusto per passare un bel sabato. Ricordo che domenica c'è la partitissima Albonolis Teramo Notaresco, signori, in gioco il primato del campionato di Serie D, ma attenzione, potrebbe esserci una gradita, veramente gradita sorpresa. Comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza e dolci, via Crucioli 37 a Teramo, peccato di gola garantito, vi aspettiamo. E ancora andiamo avanti, Di Paolo Radaventi, grandi marche, consigli di architetto, immobili per una scelta importante per la tua casa. L'Radavento firmato Di Paolo Radaventi a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di Paolo trade.it. Cosa va da oggi su Radio Amica Internazionale? Le canzoni del mare, le canzoni da amare, le canzoni dell'estate, i tormentoni dell'estate, tutto da oggi, sabato, domenica e lunedì, arriva su Radio Amica Internazionale, arrivano le canzoni che faranno epoca in questa super estate. Va bene così? Che regalo, di Radio Amica. Radio Domenica Show torna domani, 17 di maggio, dalle ore 10:15 in poi, ed è l'ultima puntata perché poi Radio Domenica Show se ne va in vacanza, come giusto che sia. I nostri super festival del momento riguarda la foto per estate, partecipare è semplice. Raccolta porta a porta fine settimana, sabato 16 nulla, domenica 17 plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Allora, sintonizzati anche sulla radio web di Radio Amica International, all'indirizzo su internet, al telefonino, al computer, naturalmente Radio Domenica, radioamicainternational.it, va bene, semplice. Ci clicchi, vai sopra e ti porti Radio Amica e con un pezzetto di Teramo, Abruzzo e Italia in tutto il mondo. Grazie ancora una volta, buona giornata, signori, arrivano le canzoni dell'estate 2026. Grazie a tutti. Buona giornata, buon sabato, buona domenica!

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, qui da Radio Amica International. Dunque parleremo più tardi di questa notizia in questo sabato 16, domenica 17 maggio 2026, San Ubaldo. Il segno più vivo del giorno, il segno del toro, dunque, Maldive, soccorsi dopo 3 ore, racconto degli amici delle 5 vittime, la strage dei sub italiani. Non c'era maltempo, abbiamo dato subito l'allarme. Altri 20 turisti bloccati sullo yacht nell'atollo, recuperato un corpo, l'esperto danno regole più rigide. Trump, nessun soldato per Taiwan, borse giù, deluse al viaggio in Cina. Accordi con Xi Jinping su aerei, energia e soia, strada in salita sullo stretto di Hormuz. L'isola per trattare, tentazione americana. Inflazione e tassi, agire senza fretta. E ancora, sì, nell'Italia il fuori di tutti. A Roma ha superato il record di 400.000 presenze. Darde di Capo, la pioggia ferma Yanni Sinner e Medeev. E ancora si riparte oggi. Dunque, il segno più del giorno, il segno del toro. Intanto la Lega ha vinto, Lega Calcio, la figlia ha vinto la sua battaglia, ma soprattutto il prefetto ha vinto la sua battaglia di Roma, chiaramente, perché dice le 5 squadre impegnate per arrivare nelle prime 4 posizioni per la Coppa dei Campioni devono giocare tutte nella stessa ora, cioè ore 12 di domenica 17 di maggio, non si scappa. Allora, diamoci una botta di energia e apriamo primissima del fine settimana. Sentiamo, vai pure, prego.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque apriamo primissima del fine settimana con La notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. E ancora, dunque, cosa va su Radio Amica? Da oggi sabato è il momento delle canzoni del mare, canzoni dell'estate, canzoni da amare sempre solo su Radio Amica. Da oggi le canzoni dell'estate 2026. Perfetto così. E ancora, la novità musicale del momento è Ossessione di Samurai J, ancora con noi. Bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortoratorio Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. De Gustibus, pane e pizza dolci, via Cruccioli 37 a Teramo, peccato di gol garantito. Vi aspettiamo tra poco, la massima del giorno. Prima ancora, chiedo scusa, arriva Nero di Seppia, ristorante.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque allora andiamo subito con la massima del giorno. Non facciamoci troppe domande, non pretendiamo troppe risposte, andrà meglio per tutti. Perfetto, dunque allora intanto prendiamoci un bel caffè, va bene, mi sembra anche giusto e doveroso, e allora andiamo con un caffè da 900, vai, in arrivo.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama il 346-04-00972. Ancora su Radio Mica International, tutti i giorni arrivo Ossigeno Puro, cioè sarebbe la parte orchestrale di Radio Mica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra in C'era una volta il West, tutti i giorni su Radio Mica International. Sarà un'estate bella, avventurosa e divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti qui di Radio Mica International con Top Clean. Sentiamo un po', vai pure. Prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, andiamo subito allora con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi qui da Radio Mica International. Cominciamo da Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, tranquilli, ci pensa Di Sante. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, su Radio Mica International, si chiama semplicemente Tu mi piaci tanto di Safe. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero molto speciale, insomma signori, siamo al 900. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora andiamo con il Garden Lido che vi aspetta in questo super fine settimana, vai! Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, così dunque ci siamo, andiamo subito col momento riservato al tempo che farà. Oggi si presenta la pioggia, la circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno e si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca. Domenica avremo sicuramente una giornata piena di sole, nella giornata di domenica 17 di maggio. Dunque venti moderati, zero termico intorno ai 2200 metri, mare mosso, le temperature, L'Aquila più 7 più 13, Sulmona più 9 più 16, Pescara più 14 più 19, Chieti più 11 più 18, Teramo più 10 più 19, Giunova più 13 più 18, Roccaraso più 4 più 11, Martinsicuro più 13 più 18, Sametto e il Tronto più 13 più 19. Siamo arrivati al 16 e 17 di maggio 2026, andiamo ai giorni, quindi siamo arrivati esattamente al
2: dunque al scusate un attimino soltanto, siamo arrivati con il 17 di maggio al giorno numero 137 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 228. Il sole è sorto esattamente alle 5:38, tramonterà questa sera esattamente alle 20:15. Perfetto così. Dunque ci siamo, signori, è il momento del notiziario del giorno qui da Radio Amica, dopo il meteo. Allora, due cose importanti e subito tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento magico riservato chiaramente al notiziario di prima pagina. In questo sabato 16, domenica 17 di maggio 2026 si festeggia il segno del toro. Va bene, dunque allora veniamo adesso subito alle notizie che abbiamo quest'oggi. Maldive, non c'era maltempo, abbiamo subito dato l'allarme. I soccorsi arrivati dopo 3 ore, loro 5 avevano programmato un'attività diversa dagli altri che non conoscevano il meteo, nessuna situazione anomala. Dicono, racconta gli amici sulla barca, mare perfetto, ci siamo accorti che qualcosa non andava quando il pallone di segnalazione non è riemerso. Volevo sposare la mia Giorgia, mi aspettavo che si laureasse, l'ultimo messaggio prima di tuffarsi. Il fidanzato, la figlia del professore, faceva immersione per aiutare la madre nella salvaguardia dell'ambiente marino. Dal fondale emerge un solo corpo, altri 20 turisti bloccati sullo yacht. L'indagine della polizia per chiarire perché il gruppo abbia superato la quota di profondità consentita di 30 metri. I compagni di viaggio interrogati a bordo. La Procura di Roma apre un'inchiesta, saranno importanti l'esame delle attrezzature e le autopsie. E ancora, oggi riprenderanno le operazioni di ricerca, secondo il governo locale sono ad alto rischio, forse intrappolati per aiutarsi a vicenda. Italia più sicura, le regole sono più rigide dalle nostre parti. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Trump, niente guerra per Taiwan, energia da energia e sole agli aerei, le intese USA-Cina sul commercio. Donald, dopo l'avvertimento di Xi Jinping, Taipei non dichiari l'indipendenza. Iran, la pazienza sta per finire. Teheran, pronta ad accogliere la mediazione del dragone. Pechino, lavoriamo per ridurre i dazi. Putin, mercoledì in Cina. Il tycoon, cioè Donald Trump, potremmo intervenire di nuovo contro gli iraniani per fare pulizia. Israele avrebbe ucciso il capo di Hamas a Gaza. Il vertice tra i due leader, utile per il disgelo diplomatico, ha portato risultati economici ma non geopolitici. È arrivata subito la risposta da parte di Taiwan, che dice: noi siamo già da tempo una nazione indipendente, non dobbiamo farlo oggi, lo eravamo già da tempo. E comunque sembrerebbe che tra i due ci sia un'intesa di base, cioè sul caso Taiwan meglio lasciare tutto così com'è. Va bene, anche perché fare una guerra da quelle parti non so fino a che punto potrebbe essere utile per Xi Jinping, potrebbe addirittura perdere la sua leadership, no? E quindi questa tentazione al momento non c'è. La delusione dei mercati, borse giù, tensione sul debito, l'esito incerto dei colloqui manda in rosso le piazze mondiali, Future MIB già giù del 1,77%, salgono i rendimenti dei titoli sovrani, tra le valute si consolida il dollaro, il Brent stabile a quota 108. Nervosismo anche sui rendimenti dei titoli di Stato, col BTP a 10 anni è salito 10 punti a 3,90. E ancora, veniamo adesso invece, voltiamo pagina, un'altra notizia. Roma ha aperto il cantiere per il termovalorizzatore più moderno d'Europa, posata la prima pietra dell'impianto sull'Ardeatina, Gualtieri, emissioni almeno 80 volte più basse che una strada trafficata. Palermo, Acea, livello tecnologico davvero altissimo. In parallelo si prevede la riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalla capitale, obiettivo niente più discariche. La struttura inizierà a smaltire i rifiuti non riciclabili a partire dal settembre del 2029. La città di Roma risparmierà circa 40 milioni l'anno nell'aria, 8.000 tonnellate di CO2 in meno. Beh, insomma, avete detto niente. Meloni, la nostra premier, missione in Grecia per le forniture energetiche e il confronto con il Qatar. La premier vola nel Peloponneso per riavviare gli arrivi di GNL dall'Emirato. La trattativa con l'Europa per allentare le regole sul deficit, il nodo delle accise. Giacchetti, siamo a netta la Camera e sblocca lo stallo in vigilanza RAI. Roberto Giacchetti, Italia Viva, mentre si ammanetta alla Camera. La protesta del deputato di Italia Viva, di Renzi, e la telefonata con la Presidente del Consiglio Meloni. Non fare scherzi, e lui, datevi una mossa. E ancora, voltiamo pagina, veniamo adesso invece a un'altra notizia. Centrodestra accelera sulla legge elettorale, la mossa anti-inciucio, mercoledì terminano le audizioni, poi si andrà agli emendamenti. Meloni, la linea decisa con Tajani e Salvini, nessun sondaggio con Elis Lain. Fratelli d'Italia, opposizione ormai arroccate sulle loro convinzioni. Con il Rosatellum, il rischio di governi di larghe intese, per Fratelli d'Italia, primo partito, l'imbarazzo di sfilarsi. E ancora, governo convinto che il centro-sinistra voglia lasciargli fare il lavoro sporco, anche se strizza l'occhio alla riforma. Dopo Obama, ecco Sanders, la tela internazionale di Alice Line che guarda l'altra America, con il democratico americano quasi 2 ore di colloquio su sanità pubblica, nidi gratis ma anche i grandi scenari internazionali. Insomma, Alice Line si butta nel campo della politica internazionale come fosse davvero la premier, ormai è sicura di vincere. Dunque, alle prossime elezioni, va bene. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia. A Campobasso un Mister X cercava online la ricina, inchiesta dell'anticrimine. Il giallo di madre e figlia avvelenate. Su diversi forum a dicembre una persona nascosta dietro un nickname chiedeva: l'acquisto di grandi quantità è tracciabile? La vittima sente il sapore? Il sacerdote in questura, Antonella, si confessò con lui il giorno in cui la figlia iniziò a star male. E ancora, giallo di Garlasco, sempre si difende in televisione, non aveva alcun interesse per Chiara. L'indagato: non l'uccisa io, né ho mai visto i suoi video, non penso che Marco Poggi abbia dubbi su di me. Rossella suicida a 12 anni, la madre denuncia i social, non spinta nel buio, genitore del giovane di Asti e altre 9 famiglie portano in tribunale Meta e TikTok. L'algoritmo ha alimentato la depressione, noi eravamo impotenti. Il Papa verso l'enciclica sul web, in rete informazioni errate che banalizzano le dipendenze. La class action italiana contro i colossi della Silicon Valley chiede di sospendere gli account per gli utenti minorenni. E ancora andiamo avanti, signori. Dunque, veniamo adesso a Teramo dintorni. Fran e Crolli, sopralluogo del PM Giovagnoni, sarà una consulenza tecnica. Sviluppi l'inchiesta Silvi, il fascicolo aperto dal giudice Giovagnoni contiene anche gli esposti presentati da alcuni proprietari di immobili. È stata acquisita altra documentazione tecnica, gli sfollati sono 37, gli immobili sgomberati 20. Maltempo, 46 milioni di danni per le strade, il bilancio della provincia, il presidente Castelli: speriamo che il nostro territorio abbia delle risorse. Oltre 46 milioni 885 mila euro di danni, una rete stradale provinciale ancora interessata in più punti agli effetti delle piogge torrenziali degli ultimi tempi. E ancora voltiamo pagina. Rifiuti lanciati, nuovi controlli, scovati e multati altri incivili. L'ambiente che va tutelato, immortalati mentre gettano sacchetti lungo le strade e ora abbandonano vicino ai cestini pubblici. La vigilanza portata avanti nel capoluogo a Teramo Ambiente, comune e polizia locale. Alpinisti morti sul Gran Sasso, accertata la nostra piena regolarità. Dopo l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte del quarantenne Luca Perazzini e Cristian Gualdi, due alpinisti riminesi che nel 2024 sono morti assiderati sul versante aquilano del Gran Sasso dopo essere rimasti bloccati per una forte ondata di maltempo. Sul caso interviene il centro turistico Gran Sasso dell'Aquila. E allora dice: è stata accertata la nostra piena regolarità. Imprese giovanile tra tecnologia e sviluppo all'Ateneo di Teramo, prima edizione della Unite Startup Challenge, premiati i progetti con l'intelligenza artificiale. E ancora veniamo adesso all'Osservatorio Astronomico di Colurania di Teramo, via alle visite, ripartono le notti di Colurania. E ancora notti stellari, insomma, vabbè. Dunque, Teramo rischia isolamento, la CNN lancia un patto tra enti, ma siamo già in isolamento, non è che deve arrivare. Il presidente provinciale Martinelli potrebbe essere schiacciato tra Pescara e l'asse Aquila-Roma. La Confederazione dell'Artigianato chiama raccolte imprese, università, banche e istituzioni locali. Dobbiamo darci una smossa a livello politico, ma se nessuno si muove, signore e signori, se i nostri politici pensano soltanto alla loro poltrona, e chiaramente Teramo finirà davvero nel dimenticatoio, altro che isolamento, dimenticatoio. In via Savini a Teramo, donna sessantenne stroncata da un infarto al ristorante, si è accasciata a terra al ristorante in cui stava pranzando col figlio. Tutto avvenuto in pochi istanti e per Maria Grazia De Maio, 60 anni, originaria di Milano, residente Alba Adriatica, non c'è stato però più nulla da fare. La donna è morta, molto probabilmente stroncata da un infarto. Missione Green Scuola premiata, riconoscimento nazionale assegnato all'Istituto Comprensivo di Bellante Mosciano. E andiamo ancora avanti. Dunque, medico derubato in ospedale all'ospedale Mazzini di Teramo, il ladro bloccato dalla polizia. Si tratta di un campano di 44enne intercettato mentre cercava di raggiungere la fermata del bus. Addosso aveva 135 euro spariti all'armadietto del professionista, foglio di via da parte del questore. E ancora, Campi parte l'esposto sui conti dell'ente, la minoranza si rivolge all'autorità giudiziaria e alla magistratura contabile. Serve più chiarezza per la questione finanziaria e contabile comune di Campi. E ancora, la nuova risonanza è in funzione a Sant'Omero, risposte più rapide agli utenti, naturalmente all'ospedale di Sant'Omero. Soprologo con Di Giosia, direttore generale ASL, meno disagi per spostamenti e liste d'attesa, ridotte lo strumento, costa 2 milioni, potenzia le attività diagnostiche, oncologiche e neurologiche. E ancora, turismo via piano strategico, l'obiettivo allungare la stagione, Tortoreto iniziative condivise da comuni e operatori. Tortoreto avrà un piano strategico del turismo che traccerà lo sviluppo della destinazione nei prossimi 3 anni grazie a azioni concrete condivise da pubblico e privato. Ponte Salinello, pronto il progetto, la provincia accelera per riaprire la struttura inagibile tra Tortoreto e Giulianova, sarebbe davvero una gran bella iniziativa. Giro d'Italia, statale 16 chiusa per il passaggio alla corsa oggi a Martinsicuro. E ancora, Castiglione Sanremondo, macchina da taglio donata alla scuola per lavori di sartoria. L'associazione sportiva dilettantistica Valle Delfino ha donato all'istituto comprensivo il ricavato del cenone di Capodanno, una macchina da taglio intelligente Cricut Maker 4 per il laboratorio della scuola. E ancora, andiamo avanti, a Rosslyn, Giulianova pronta a accogliere l'edizione 2027. Dopo un grande successo ottenuto a Mosciano, a Rosslyn il Festival degli Arrosticini potrebbe sbarcare Giulianova, lo conferma l'assessore Di Carlo. Pochi parcheggi in centro, soluzioni con 2 società, l'assessore Giorgini è sottoposto ai piani del comune, entrambe le aziende puntiamo su area demaniale di Piazza del Mare ed ex scalo merci della stazione. E ancora, feriti nello schianto sulla statale 80, migliora l'ex barista Claudio Luciani. Claudio Luciani, titolare, l'ex bar Claudio di Corranesco, è fuori pericolo, è rimasto coinvolto in incidente stradale sulla statale 80. L'abbraccio del vescovo Leuzzi alla marineria, Leuzzi in visita al porto di Giulianova, incontra guardia costiera, pescatori e rappresentanti di associazioni marinare. Campo a mare, in autunno rinascerà l'area degradata, la zona ex d'Eustachio ospiterà attività commerciali, un parcheggio da 80 posti, sarà sistemata anche la rotonda sulla 150, Mazzocchetti, recupero davvero molto importante. Arriva il progetto per riattivare l'orologio dell'antico campanile, previsto il ripristino anche del sistema campanario dopo i danni causati dai terremoti di quasi 10 anni fa. Parte il giro del Borsacchio, attività con 1000 ragazzi, i giovani arriveranno in treno e con le bici, proseguiranno fino a raggiungere la riserva per iniziative ambientali. E ancora, soggiorni termali, tutto esaurito a Roseto, servizio di comune Unione, Terre del Sole, le cure giornaliere a popoli con prezzi scontati fanno davvero il pieno. E sempre a Roseto, affidati i lavori alla caserma, nuova guaina per il tetto del caserma dei carabinieri, appunto a Roseto. Andiamo ancora avanti, siamo ad un passo dal notiziario dello sport. Prima ancora, signori, arriva De Gustibus, sentiamo un po', attenzione, prego.

0: De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizza. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque veniamo subito allora alle altre notizie che abbiamo. Pineto, la spiaggia sparisce, niente ombrelloni, gli stabilimenti di Villa Ardente non hanno più spazi dopo le ultime mareggiate. L'assessore Erasmi, stiamo lavorando naturalmente per, beh, sarebbe ora che anche qui venisse messa una protezione naturalmente per la spiaggia di Pineto, dalla parte del quartiere di Villa Ardente a Pineto Nord. Dell'Orletta, Pineto rischia di perdere fondi per responsabilità esclusive della regione. Relazione digitale, un video degli studenti tagliati fuori, realizzati ai ragazzi d'Alberghiero, stato presentato al Multicinema Universo. Nuova viabilità ad Atri e parcheggi, il piano divide gli ambulanti al mercato, meno clienti con la sosta da pagare, c'è chi apprezza il centro senza auto. E ancora, inchiesta per corruzione elettorale a Pescara, una casa in cambio del voto, indagato l'assessore Pignoli. Una cittadina delusa mette nei guai il delegato all'ascolto del disagio sociale della protezione civile. La donna si è autodenunciata riferendo della promessa del politico dalla foto scattata sulla scheda. Cellulari sequestrati, si tratta di verificare la corrispondenza tra i due e anche con altri. L'appartamento abitato e l'occupazione abusiva. Dopo la promessa la donna è andata a verificare l'alloggio ipotizzato, ma c'era ancora l'anziana proprietaria. Quindi nulla da fare. Rancitelli ora sfida i fortini dello spaccio. Francine, Domax e Pettinari guidano il presidio in strada. L'assenza delle istituzioni è un'offesa per il quartiere. Signori, ci siamo, eccoci arrivati al momento dello sport, con la partita tra Sinner e Mediev che riparte esattamente quest'oggi. Ok, bene, una cosa importante.
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Allora, veniamo subito allo sport. Giro d'Italia in Abruzzo, sul Blockhouse vince Vingegaard davanti a Gaul, al terzo Hindley, al quarto Giuliano Pellizzari, con Rondel e poi al settimo Ciccone, Giulio Ciccone con ritardo di 1.40 in salita. Ciccone, Abruzzo Agrodolce, non è andata poi tanto bene. La festa di Vingegaard, voleva vincere questa tappa, il Blockhouse è una salita davvero molto molto importante. In classifica generale, in testa sempre Eulalio con 3 minuti e 17 secondi su Vingegaard, al terzo Fritz Gall a 3.34, poi Pellizzari primo degli italiani e al quinto posto a 4.28. Ciccone e l'altro italiano che è ottavo a 4.57. Beh, ha fatto una buona gara rispetto agli altri. Oggi altra tappa da Chieti a Fermo, il giro a Chieti dopo 17 anni nel 2009, l'ultima partenza. E ancora, la pioggia la fa da padrona, Sinner Medvedev rinviata ad oggi, riprende oggi alle 15 la semifinale con l'azzurro in vantaggio 4-2 nel terzo set. Termina la favola d'Ardere eliminato da Ruud, Bonelli e Vavassori vanno comunque avanti nel doppio. Gli internazionali d'Italia ormai si avvicinano verso la finalissima. Serie A, sarà un mezzogiorno di fuoco domenica 17, Roma, Juve, Como, Napoli, calcio d'Europa, Cardinale, Milan, Milan senza Coppa dei Campioni è un fallimento, lo sapevamo già. Dunque alle 12 Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio, e sempre di domenica alle ore 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 Cagliari Torino, e sempre alle 20:45 Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Martin, Jorge Martin cade, va fuori dal Q2, Bezzecchi è settimo, oggi alle 10:45 le qualifiche a Mumelo. Real Madrid, idea Mourinho, ma il portoghese glissa. Mbappé attacca Arbeloa sulla sua esclusione, la situazione rovente a Madrid. Sempre meno star del Real, è fischiato a Bernabeu. Kylian Mbappé si difende dopo l'inutile 2-0 contro l'Oviedo. L'attaccante Real Madrid, contestato i tifosi al suo ingresso in campo, ha affrontato le critiche legate all'esclusione dalla formazione titolare. Non ho giocato perché il mister mi ha detto che non sono il quarto attaccante, che sono il quarto attaccante in rosa. Dichiarazione smentite dal tecnico Arbeloa. Non deve aver capito bene, Mbappé chiarisce. Intanto circolano rumors di un ritorno di Mourinho sulla panchina dei Blancos. Veniamo a Pescara. Dopo la retrocessione in Serie C parla il bomber Di Nardo. Pescara dice: vorrei restare anche in Serie C. L'attaccante fa gola, io al Benevento solo voce, ho 2 anni di contratto, non c'è nulla di concreto, di sicuro io non vado via, qui si sta bene, il mio accordo scade il 2028, adesso voglio resettare tutto per poi ripartire. Grande amarezza retrocedere con 18.000 spettatori sugli spalti, si era ricreato tanto entusiasmo dopo aver recuperato 11 punti sulla zona salvezza. Insomma, il Pescara ha fatto un po' la corsa dell'asino, perché davvero stava un punto a un metro dal traguardo, non ce l'ha fatta tagliare il traguardo. Su Tirol ai playout in briglia il Bari, pari senza gol. La squadra di Castori, Denia San Nicola, il 22 ritorno a Bolzano, basterà anche un pareggio al Su Tirol per superare il turno e salvarsi, mentre il Bari andrebbe a retrocedere. Playoff dopo aver espugnato Modena, il preliminare Juve Stabia si guadagna l'accesso al doppio incontro col Monza. La squadra di Abate comincia in casa stasera alle 20 e prova a sfruttare il fattore campo di fronte a Trovo Monza, appunto a gettare le basi per la finalissima, naturalmente per il ritorno in Serie A. E ancora, Chieti annuncia ricorsi e cercano i soci, il club chiede di sospendere i playout, oggi attesa risposta alla Lega. Intanto spunta Pistilli tra i possibili acquirenti, scende in campo anche il governatore Marsiglio per tutelare i teatini. La società ricorrerà al CONI dopo la penalizzazione di 12 punti che la condanna alla retrocessione eccellenza. Margiotta sbotta, solo così potevano fermarci. Dagli ex Folle Forgione al sindaco Ferrara, tanti messaggi di sostegno, solidarietà al popolo teatino. Il Chieti avanti nella sua battaglia, ma insomma è davvero non si faceva prima, forse, caro presidente Di Labio, invece che di fare esposti su esposti a pagarli questi stipendi, e si evitava il tutto? Questa è la domandina. Teramo, febbre da playoff, oltre 3.000 spettatori attesi nella giornata di domenica, e naturalmente il diavolo sta monitorando la situazione del Vado per il ripescaggio. Attenzione, dunque il Teramo può anche pareggiare la partita con Tresco, credo, sì, e vincere appunto questa finalissima dei playoff. E poi cosa ci attende, signori? Ci attende un sogno, forse, vediamo. Ma innanzitutto cominciamo a battere o a pareggiare con il Nottaresco e poi si vedrà. Dunque, veniamo adesso invece allo stop del notiziario con gli appunti di Radio Amica International. Prima i nostri super festival del momento da Radio Amica. Sentiamo, vai.
0: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così. Dunque allora attenzione agli appunti di Radio Amica International. Cosa va da oggi sabato su Radio Amica International? Sabato, domenica e lunedì, ebbene 3 giorni con l'Itmania Show, naturalmente le hit del momento, le hit dell'estate 2026, le canzoni del mare, le canzoni da mare, le canzoni tormentoni dell'estate 2026, da oggi sull'Amica Radio Amica, oggi, domani e lunedì, perfetto, di Sante Mobili e Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica, dunque siamo a domenica 17 di maggio, ultima puntata della stagione radiofonica, poi il Radio Domenica Show va in vacanza, torna esattamente a settembre, perfetto così? Ok, le notizie riservate del giorno, sentiamo, prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così, dunque andiamo subito con il momento, andiamo alle notizie riservate, scusate, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice. Ristorante Recchino da Sante, Tortoletto Alto, Resident Tortorella, chiamateci al 347 37 64 271, solo base di pesce, che gran bel fine settimana. Dunque, stazione servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido, Mondo di Risparmio, servizi di qualità con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato. Andiamo pure con la raccolta porta a porta questo fine settimana, sabato 16 luglio, domenica 17, plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli. Andiamo adesso signori perché è il momento della fortuna, che fortuna che ci vuole, vai, sentiamo. Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito avanti con il momento riservato al Super Enalotto, la combinazione vincente numero 78 concorso, 5, 13, 17, 28, 47, 68, numero gialli 42, Superstar 19, nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 vanno 25.130 euro, i 4 151 euro, i 3 15 euro e 34, i 2 5 euro per una super combinazione vincente, 5, 13, 17, 28, 47, 68, numero gialli 42, Superstar 19. Allora andiamo pure al concorso numero 79, va bene, andiamo a vedere quali numeri da giocare. Intanto si riparte dal Super Enalotto con un jackpot da 165.500 euro, questo è il prezzo da per chi vince il centra la combinazione vincente del 6 stasera. Allora andiamo all'otto, rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 12, 14, 19, abbinati abbinate al 63-64, ripeto 12-14-19, abbinate al 63-64 su Palermo e Roma, su Venezia e ruota nazionale 84-86-1, abbinate al 57-58, ripeto 84-86-1, abbinate al 57-58 su Venezia e ruota nazionale. Signori, è tutto per la fortuna, adesso andiamo naturalmente invece alle farmacie di turno e arrivano le canzoni sotto ombrellone da oggi, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle con i tormentoni, con quelle che saranno un po' i tormentoni di quest'estate, va bene, c'è anche l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, questo è il titolo, ultimo brano che è presente naturalmente nel programma delle nostre canzoni estate 2026, canzoni del mare, canzoni da amare, canzoni estate 2026, sempre solo sulla Amica Radio, Amica Internazionale. Ma quante cose facciamo per voi? Vai! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica Internazionale. Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo subito allora con le farmacie di turno. Termo Città Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, cioè fino a domenica mattina ore 9. Mosciano e Belante Antonelli Mosciano, ad Atria Picella, a Pineto Silvi, farmacia comunale Silvia, Giunova, Ielo, Via Orsini, Val Vibrata, Izzi, Civitella, Salvi, Corroppoli, a Roseto d'Amore, via Nazionale 1, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, Guasti, Bivio, Castelcastagna, Montorio, farmacia della Piazza Montorio, a Campli, farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, Teramo Città, Pezzella e Firenze, aperto quest'oggi, questa notte fino a domenica mattina ore 9. Bene signori, siamo arrivati al momento delle super classifiche del fine settimana, sentiamo, prego regia, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Andiamo subito allora con la classifica dei libri più venduti della settimana. Al primo posto Il tempo dei la, Luciana Littizzetto. Al secondo Il gioco delle risate, per Atunz. Al terzo Il custode, Nicolò Amanniti. Al quarto Il cuore non va a dormire, Enrico Galliano. Al quinto Un'ottima famiglia di Stefania Andreoli. Comanda Il tempo dei la di Luciana Littizzetto. E vai. Bene signori, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione e le comunicazioni di servizio. Tutto bello in ordine, a cominciare dall'oroscopo. Due cose importanti, due, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Or Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa

Toro, stanotte sarà la luna nuova nel tuo segno, un evento che si ripete ogni anno e che corrisponde all'inizio di un altro ciclo importante. Gemelli, approfitta del fine settimana per cambiare aria. Scusate, dunque, dicevamo, approfitta del fine settimana per cambiare aria e spostare la tua attenzione allontanandola dall'aspetto più visibile delle cose. Siamo al segno del Cancro. Il tuo sarà un fine settimana particolare, questa notte arriva la luna nuova e sembra che la scelta migliore per te sia trascorrere queste giornate insieme agli amici. E ancora siamo a Leone. Nonostante sia il fine settimana, tra oggi e domani per te si decidono delle cose piuttosto importanti che riguardano il lavoro e la direzione che intendi seguire dal prossimo anno. Vergine, è davanti a te un fine settimana molto ricco e interessante che apre nella tua mente e forse anche nella tua vita delle prospettive inedite. Bilancia, la giornata va in qualche modo a posare un dito su una piaga dolorosa, offrendoti una possibilità molto concreta di mettere fine a questa sofferenza, meno male. Scorpione, con una configurazione come quella di oggi, i pianeti invitano a lasciar perdere quello che avevi programmato per il fine settimana e magari a trascorrere il tutto insieme al partner. Sagittario, per te un fine settimana in armonia con i giochi degli astri, puoi provare a prenderti cura di tutte quelle piccole cosette che danno un senso al quotidiano. Capricorno, oggi qualcosa potrebbe magicamente andare a posto e liberarti da una questione fastidiosa che, pur se piccola, apparentemente irrilevante, crea comunque un disagio. Acquario, come una sorta di sordo rimuginio interiore, senti che qualcosa dentro di te si sta muovendo, consolidando nuove basi su cui costruire. Pesci, attorno a te c'è un clima piacevole, una sorta di fremito silenzioso e uno stato d'animo che accompagna la vigilia di un momento speciale, ed è proprio in questo tipo di frangente che si aprono delle crepe nella visione della realtà. Stai con i piedi per terra, mi raccomando, pesciolino. Bene, veniamo adesso non tanto alle trasmissioni del sabato televisive, ma almeno un paio le voglio dire, va bene. Il primo riguarda l'Eurovision Song Contest di sabato alle 21, c'è anche il nostro Saldavinci. Il secondo riguarda il Marchese del Grillo, va bene, film commedia, e l'altro su canale 5 è invece il Gladiatore. Vabbè, insomma, giusto per passare un bel sabato. Ricordo che domenica c'è la partitissima Albonolis Teramo Notaresco, signori, in gioco il primato del campionato di Serie D, ma attenzione, potrebbe esserci una gradita, veramente gradita sorpresa. Comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza e dolci, via Crucioli 37 a Teramo, peccato di gol garantito, vi aspettiamo. E ancora andiamo avanti, di Paolo Radaventi, grandi marche, consigli di architetto, i mobili per scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radaventi a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di Paolo trade.it. Cosa va da oggi su Radio Amica Internazionale? Le canzoni del mare, le canzoni da mare, le canzoni dell'estate, i tormentoni dell'estate, tutto da oggi, venerdì, sabato e lunedì, anzi scusate, sabato, domenica e lunedì, arriva su Radio Amica Internazionale, arrivano le canzoni che faranno epoca in questa super estate. Va bene così? Che regalo, di Radio Amica. Radio Domenica Show torna domani, domenica, scusate, 17 di maggio, dalle ore 10:15 in poi, ed è l'ultima puntata, perché poi Radio Domenica Show se ne va in vacanza, come giusto che sia. I nostri super festival del momento riguarda la foto per estate, partecipare è semplice. Raccolta porta a porta fine settimana, sabato 16 nulla, domenica 17 plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Allora, sintonizzati anche sulla radio web di Radio Amica International, all'indirizzo su internet, al telefonino, al computer, naturalmente radioamicainternational.it, va bene, semplice. Ci clicchi, vai sopra e ti porti Radio Amica, e con un pezzetto di Teramo, Abruzzo e Italia in tutto il mondo. Grazie ancora una volta, buona giornata, signori, arrivano le canzoni dell'estate 2026. Grazie a tutti. Buona giornata, buon sabato, buona domenica!

0: Balaghi, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri o l'affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

pure se il parto è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Catto di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è per

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

Di Paolo Arredamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute. Ci odieremo con una goccia di rispetto. Faremo l'amore in un letto diverso. Uno dei due vince, l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque la buona giornata a tutti da parte di Marco, qui da Radio Amica International. Dunque parleremo più tardi di questa notizia in questo sabato 16, domenica 17 maggio 2026, San Ubaldo. Il segno più vivo del giorno, il segno del toro, dunque Maldive, soccorsi dopo 3 ore, racconto degli amici delle 5 vittime, la strage dei sub italiani. Non c'era maltempo, abbiamo dato subito l'allarme. Altri 20 turisti bloccati sullo yacht nell'atollo, recuperato un corpo, l'esperto danno regole più rigide. Trump, nessun soldato per Taiwan, borse giù, deluse al viaggio in Cina. Accordi con Xi Jinping su aerei, energie e soia, strada in salita sullo stretto di Hormuz. L'isola per trattare, tentazione americana. Inflazione e tassi, agire senza fretta. E ancora, sì, nell'Italia il fuori di tutti. A Roma ha superato il record di 400.000 presenze. Dardelli Capola, pioggia ferma, Yannis Sinner e Medvedev. E ancora si riparte oggi. Dunque, il segno più vivo del giorno, il segno del toro. E intanto la Lega ha vinto, Lega Calcio, la fine, ha vinto la sua battaglia, ma soprattutto il Profeta ha vinto la sua battaglia di Roma, chiaramente, perché dice le 5 squadre impegnate per arrivare nelle prime 4 posizioni per la Coppa dei Campioni devono giocare tutte nella stessa ora, cioè ore 12 di domenica 17 di maggio, non si scappa. Allora, diamoci una botta di energia e apriamo primissima del fine settimana. Sentiamo, vai pure, prego.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque apriamo primissima del fine settimana con La notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica Internazionale. E ancora, dunque, cosa va su Radio Amica? Da oggi sabato è il momento delle canzoni del mare, canzoni dell'estate, canzoni da amare sempre solo su Radio Amica. Da oggi le canzoni dell'estate 2026. Perfetto così. E ancora, la novità musicale del momento è Ossessione di Samurai J, ancora con noi. Bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. De Gustibus, pane e pizza dolci, via Crucioli 37 a Teramo, peccato di gol garantito. Vi aspettiamo tra poco, la massima del giorno. Prima ancora, chiedo scusa, arriva Nero di Seppia, ristorante. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così, dunque allora andiamo subito con la massima del giorno. Non facciamoci troppe domande, non pretendiamo troppe risposte, andrà meglio per tutti. Perfetto, dunque allora intanto prendiamoci un bel caffè, va bene, mi sembra anche giusto e doveroso, e allora andiamo con un caffè da 900, vai, in arrivo.

0: Tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama al 346 04 009 72. Ancora su Radio Mica Internazionale, tutti i giorni arrivo Ossigeno Puro, e cioè sarebbe la parte orchestrale di Radio Mica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra in C'era una volta il West, tutti i giorni sulla Mica Radio Mica Internazionale. Sarà un'estate bella, avventurosa e divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica Internazionale. Tra poco le notizie importanti qui di Radio Mica Internazionale con Top Clean. Sentiamo un po', vai pure. Prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, andiamo subito allora con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi qui da Radio Mica Internazionale. Cominciamo da Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, tranquilli, ci pensa Di Sante. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, su Radio Mica Internazionale, si chiama semplicemente Tu mi piaci tanto di Safe. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero molto speciale, insomma signori. Siamo al 900 Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora andiamo con il Garde Lido che vi aspetta in questo super fine settimana. Vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardellido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, così dunque ci siamo. Andiamo subito col momento riservato al tempo che farà. Oggi si presenta la pioggia. La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno e si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca. Domenica avremo sicuramente una giornata piena di sole, nella giornata di domenica 17 di maggio. Dunque venti moderati, zero termico intorno ai 2200 metri, mare mosso, le temperature: L'Aquila più 7 più 13, Sulmona più 9 più 16, Pescara più 14 più 19, Chieti più 11 più 18, Teramo più 10 più 19, Giunova più 13 più 18, Roccaraso più 4 più 11, Martinsicuro più 13 più 18, Sametto del Tronto più 13 più 19. Siamo arrivati al 16 e 17 di maggio 2026, andiamo ai giorni, quindi siamo arrivati esattamente al
2: dunque al scusate un attimino soltanto, siamo arrivati con il 17 di maggio al giorno numero 137 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 228. Il sole è sorto esattamente alle 5:38, tramonterà questa sera esattamente alle 20:15. Perfetto così. Dunque ci siamo, signori, è il momento del notiziario del giorno qui da Radio Amica, dopo il meteo. Allora, due cose importanti e subito tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: E bene così, dunque siamo arrivati al momento magico riservato chiaramente al notiziario di prima pagina. In questo sabato 16, domenica 17 di maggio 2026 si festeggia il segno del toro. Va bene, dunque allora veniamo adesso subito alle notizie che abbiamo quest'oggi. Maldive, non c'era maltempo, abbiamo subito dato l'allarme. I soccorsi sono arrivati dopo 3 ore, loro 5 avevano programmato un'attività diversa dagli altri che non conoscevano il mezzo. O nessuna situazione anomala. Dicono, racconta gli amici sulla barca, mare perfetto, ci siamo accorti che qualcosa non andava quando il pallone di segnalazione non è riemerso. Volevo sposare la mia Giorgia, mi aspettavo che si laureasse, l'ultimo messaggio prima di tuffarsi. Il fidanzato della figlia del professore faceva immersione per aiutare la madre nella salvaguardia dell'ambiente marino. Dal fondale emerge un solo corpo, altri 20 turisti bloccati sullo yacht. L'indagine della polizia per chiarire perché il gruppo abbia superato la quota di profondità consentita di 30 metri. I compagni di viaggio interrogati a bordo. La Procura di Roma apre un'inchiesta, saranno importanti l'esame delle attrezzature e le autopsie. E ancora oggi riprenderanno le operazioni di ricerca, secondo il governo locale sono ad alto rischio. Forse intrappolati per aiutarsi a vicenda. Italia più sicura, le regole sono più rigide dalle nostre parti. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia. Trump, niente guerra per Taiwan, energia da energia e sole agli aerei, le intese USA-Cina sul commercio. Donald, dopo l'avvertimento di Xi Jinping, Taipei non dichiari l'indipendenza. Iran, la pazienza sta per finire. Teheran, pronta ad accogliere la mediazione del dragone. Pechino, lavoriamo per ridurre i dazi. Putin, mercoledì in Cina. Il tycoon, cioè Donald Trump, potremmo intervenire di nuovo contro gli iraniani per fare pulizia. Israele avrebbe ucciso il capo di Hamas a Gaza. Il vertice tra i due leader, utile per il disgelo diplomatico, ha portato risultati economici ma non geopolitici. È arrivata subito la risposta da parte di Taiwan, che dice: noi siamo già da tempo una nazione indipendente, non dobbiamo farlo oggi, lo eravamo già da tempo. E comunque sembrerebbe che tra i due ci sia un'intesa di base, cioè sul caso Taiwan meglio lasciare tutto così com'è. Va bene, anche perché fare una guerra da quelle parti non so fino a che punto potrebbe essere utile per Xi Jinping, potrebbe addirittura perdere la sua leadership, no? E quindi questa tentazione al momento non c'è. La delusione dei mercati, borse giù, tensione sul debito, l'esito incerto dei colloqui manda in rosso le piazze mondiali. Future MIB già giù del 1,77%, salgono i rendimenti dei titoli sovrani, tra le valute si consolida il dollaro, il Brent stabile a quota 108. Nervosismo anche sui rendimenti dei titoli di Stato, col BTP a 10 anni è salito 10 punti a 3,90. E ancora veniamo adesso, invece voltiamo pagina, un'altra notizia. Roma ha aperto il cantiere per il termovalorizzatore più moderno d'Europa, posata la prima pietra all'impianto sull'Ardeatina, quartiere emissioni almeno 80 volte più basse che una strada trafficata. Palermo, Acea, livello tecnologico davvero altissimo. In parallelo si prevede la riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalla capitale, obiettivo niente più discariche. La struttura inizierà a smaltire i rifiuti non riciclabili a partire dal settembre del 2029. La città di Roma risparmierà circa 40 milioni l'anno nell'aria, 8.000 tonnellate di CO2 in meno. Beh, insomma, avete detto niente. Meloni, la nostra premier, missione in Grecia per le forniture energetiche e il confronto con il Qatar. La premier vola nel Peloponneso per riavviare gli arrivi di GNL dall'Emirato. La trattativa con l'Europa per rallentare le regole sul deficit, il nodo delle accise. Giacchetti, siamo a netta alla Camera. E sblocca lo stallo in vigilanza RAI. Roberto Giacchetti, Italia Viva, mentre si ammanetta alla Camera. Protesta del deputato di Italia Viva di Renzi e la telefonata con la Presidente del Consiglio Meloni. Non fare scherzi, e lui, datevi una mossa. E ancora voltiamo pagina, veniamo adesso invece a un'altra notizia. Centrodestra accelera sulla legge elettorale, la mossa anti-inciucio. Mercoledì terminano le audizioni, poi si andrà agli emendamenti. Meloni, la linea decisa con Tajani e Salvini. Nessun sondaggio con Ellis Line. Fratelli d'Italia, opposizione ormai arroccate sulle loro convinzioni. Con il Rosatellum, il rischio di governi di larghe intese per Fratelli d'Italia, primo partito, l'imbarazzo di sfilarsi. E ancora, governo convinto che il centro-sinistra voglia lasciargli fare il lavoro sporco, anche se stritta l'occhio alla riforma. Dopo Obama, ecco Sanders, la tela internazionale di Alice Line che guarda l'altra America, con il democratico americano quasi due ore di colloquio su sanità pubblica, nidi gratis ma anche i grandi scenari internazionali. Insomma, Alice Line si butta nel campo della politica internazionale come fosse davvero la premier, ormai è sicura di vincere. Dunque, alle prossime elezioni, va bene. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. A Campobasso una Mister X, anzi un Mister X, cercava online la ricina, inchiesta dell'anticrimine. Il giallo di madre e figlie avvelenate. Su diversi forum a dicembre una persona nascosta dietro un nickname chiedeva l'acquisto di grandi quantità è tracciabile? La vittima sente il sapore? Il sacerdote in questura, Antonella, si confessò con lui il giorno in cui la figlia iniziò a star male. E ancora, il giallo di Garlasco, sempre si difende in televisione, non aveva alcun interesse per Chiara. L'indagato, non lo uccise io, né ho mai visto i suoi video, non penso che Marco Poggi abbia dubbi su di me. Rossella suicida a 12 anni, la madre denuncia i social, non spinta nel buio, genitore della giovane di Asti e altre 9 famiglie portano in tribunale Meta e TikTok. L'algoritmo ha alimentato la depressione, noi eravamo impotenti. Il Papa verso l'enciclica sul web, in rete informazioni errate che banalizzano le dipendenze. La class action italiana contro i colossi della Silicon Valley chiede di sospendere gli account per gli utenti minorenni. E ancora andiamo avanti, signori. Dunque, veniamo adesso a Teramo dintorni. Fran e Crolli, sopralluogo del PM Giovagnoni, sarà una consulenza tecnica. Sviluppi richiesta a Silvi. Il fascicolo aperto dal giudice Giovagnoni contiene anche gli esposti presentati da alcuni proprietari di immobili. È stata acquisita altra documentazione tecnica. Gli sfollati sono 37, gli immobili sgomberati 20. Maltempo, 46 milioni di danni per le strade. Il bilancio della provincia, il presidente Castelli, speriamo che il nostro territorio abbia delle risorse. Oltre 46 milioni 885 mila euro di danni, una rete stradale e provinciale ancora interessata in più punti agli effetti delle piogge torrenziali degli ultimi tempi. E ancora voltiamo pagina. Rifiuti lanciati, nuovi controlli, scovati e multati altri incivili. L'ambiente che va tutelato, immortalati mentre gettano sacchetti lungo le strade o li abbandonano vicino ai cestini pubblici. La vigilanza portata avanti nel capoluogo a Teramo Ambiente Comune Polizia Locale. Alpinisti morti sul Gran Sasso, accertata la nostra piena regolarità. Dopo l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte del quarantenne Luca Perazzini e Cristian Gualdi, due alpinisti riminesi che nel 2024 sono morti assiderati sul versante aquilano del Gran Sasso dopo essere rimasti bloccati per una forte ondata di maltempo. Sul caso interviene il centro turistico Gran Sasso dell'Aquila. E allora dice, è stata accertata la nostra piena regolarità. Imprese giovanile tra tecnologia e sviluppo all'Ateneo di Teramo, prima edizione della Unite Startup Challenge, premiati i progetti con l'intelligenza artificiale. E ancora veniamo adesso all'Osservatorio Astronomico di Colurania di Teramo, via alle visite, ripartono le notti di Colurania. E ancora notti stellari, insomma, vabbè. Dunque, Teramo rischia isolamento, la CNN lancia un patto tra enti, ma siamo già in isolamento, non è che deve arrivare. Il presidente provinciale Martinelli potrebbe essere schiacciato tra Pescara e l'asse dell'Aquila Roma. La Confederazione dell'Artigianato chiama raccolte imprese, università, banche e istituzioni locali. Dobbiamo darci una smossa a livello politico, ma se nessuno si muove, signore e signori, se i nostri politici pensano soltanto alla loro poltrona, e chiaramente Teramo finirà davvero nel dimenticatoio, altro che isolamento, dimenticatoio. In via Savini a Teramo, donna sessantenne stroncata da un infarto risonante, si è accasciata a terra al ristorante in cui stava pranzando col figlio. Tutto avvenuto in pochi istanti e per Maria Grazia De Maio, 60 anni, originaria di Milano, residente Alba Adriatica, non c'è stato però più nulla da fare. La donna è morta, molto probabilmente stroncata da un infarto. Missione Green Scuola premiata, riconoscimento nazionale assegnato all'Istituto Comprensivo di Bellante Mosciano. E andiamo ancora avanti. Dunque, medico derubato in ospedale all'ospedale Mazzini di Teramo, il ladro bloccato dalla polizia. Si tratta di un campano di 44enne intercettato mentre cercava di raggiungere la fermata del bus. Addosso aveva 135 euro spariti all'armadietto del professionista, foglio di via da parte del questore. E ancora, Campi parte l'esposto sui conti dell'ente, la minoranza si rivolge all'autorità giudiziaria e alla magistratura contabile. Serve più chiarezza per la questione finanziaria e contabile comune di Campi. E ancora, la nuova risonanza è in funzione a Santomero, risposte più rapide agli utenti, naturalmente all'ospedale di Santomero. Soprologo con Di Giosia, direttore generale ASL, meno disagi per spostamenti e liste d'attesa, ridotte lo strumento, costa 2 milioni, potenzia le attività diagnostiche, oncologiche e neurologiche. E ancora, turismo via piano strategico, l'obiettivo è allungare la stagione. Tortoreto, iniziative condivise da comuni operatori. Tortoreto avrà un piano strategico del turismo che traccerà lo sviluppo della destinazione nei prossimi 3 anni grazie a azioni concrete condivise da pubblico e privato. Ponte Salinello, pronto il progetto, la provincia accelera per riaprire la struttura inagibile tra Tortoreto e Giulianova, sarebbe davvero una gran bella iniziativa. Giro d'Italia, statale 16 chiusa per il passaggio alla corsa oggi a Martinsicuro. E ancora, Castiglione Serremondo, macchina da taglio donata alla scuola per lavori di sartoria. L'associazione sportiva dilettantistica Valle Delfino ha donato all'istituto comprensivo il ricavato al cenone di Capodanno, una macchina da taglio intelligente Cricut Maker 4 per il laboratorio della scuola. E ancora, andiamo avanti, a Rosslend, Giulianova pronta a cogliere l'edizione 2027. Dopo un grande successo ottenuto a Mosciano, a Rosslend il Festival degli Arrosticini potrebbe sbarcare Giulianova, lo conferma l'assessore Di Carlo. Pochi parcheggi in centro, soluzioni con 2 società, l'assessore Giorgini ha sottoposto i piani del comune a entrambe le aziende, puntiamo su area demaniale di Piazza del Mare ed ex scalo merci della stazione. E ancora, ferito nello schianto sulla statale 80, migliora l'ex barista Claudio Luciani. Claudio Luciani, titolare, l'ex bar Claudio di Corranesco, è fuori pericolo, è rimasto coinvolto in incidente stradale sulla statale 80. L'abbraccio del vescovo Leuzzi alla marineria, Leuzzi vi invita al porto di Giulianova, incontra guardia costiera, pescatori e rappresentanti di associazioni marinare. Campo a Mare, in autunno rinascerà l'area degradata, la zona ex d'Eustachio ospiterà attività commerciali, un parcheggio da 80 posti, sarà sistemata anche una rotonda sulla 150, Mazzocchetti, recupero davvero molto importante. Arriva il progetto per riattivare l'orologio dell'antico campanile, previsto il ripristino anche del sistema campanario dopo i danni causati dai terremoti di quasi 10 anni fa. Parte il giro del Borsacchio, attività con 1000 ragazzi, i giovani arriveranno in treno e con le bici, proseguiranno fino a raggiungere la riserva per iniziative ambientali. E ancora, soggiorni termali, tutto esaurito a Roseto, servizio di comune Unione, Terre del Sole, le cure giornaliere a Popoli con prezzi scontati fanno davvero il pieno. E sempre a Roseto, affidati i lavori alla caserma, nuova guaina per il tetto del caserma dei carabinieri, appunto a Roseto. Andiamo ancora avanti, siamo ad un passo dal notiziario dello sport. Prima ancora, signori, arriva De Gustibus, sentiamo un po', attenzione, prego.

0: Bus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque veniamo subito allora alle altre notizie che abbiamo. Pineto, la spiaggia sparisce, niente ombrelloni, gli stabilimenti di Villa Ardente non hanno più spazi dopo le ultime mareggiate. L'assessore Erasmi, stiamo lavorando naturalmente per, beh, sarebbe ora che anche qui venisse messa una protezione naturalmente per la spiaggia di Pineto, dalla parte del quartiere di Villa Ardente a Pineto Nord. Dell'Orletta, Pineto rischia di perdere fondi per responsabilità esclusive della regione. Relazione digitale, un video degli studenti tagliati fuori, realizzati ai ragazzi d'alberghiero, stato presentato al Multicinema Universo. Nuova viabilità ad atri e parcheggi, il piano di divide gli ambulanti al mercato, meno clienti con la sosta da pagare, c'è chi apprezza il centro senza auto. E ancora, inchiesta per corruzione elettorale a Pescara, una casa in cambio del voto, indagato l'assessore Pignoli. Una cittadina delusa mette nei guai il delegato all'ascolto del disagio sociale della protezione civile. La donna si è autodenunciata riferendo della promessa del politico dalla foto scattata sulla scheda. Cellulari sequestrati, si tratta di verificare la corrispondenza tra i due e anche con altri. L'appartamento abitato, l'occupazione abusiva, dopo la promessa la donna è andata a verificare l'alloggio ipotizzato, ma c'era ancora l'anziana proprietaria. Quindi nulla da fare. Rancitelli ora sfida i fortini dello spaccio. Francine, Domax e Pettinari guidano il presidio in strada. L'assenza delle istituzioni è un'offesa per il quartiere. Signori, ci siamo, eccoci arrivati al momento dello sport, con la partita tra Sinner e Mediev che riparte esattamente quest'oggi. Ok, bene, una cosa importante.
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Allora, veniamo subito allo sport. Giro d'Italia in Abruzzo, sul Blockhouse vince Vingegaard davanti a Gaul, al terzo Hindley, al quarto Giuliano Pellizzari con Rondel e poi al settimo Ciccone, Giulio Ciccone con ritardo di 1.40 in salita. Ciccone, Abruzzo agrodolce, non è andata poi tanto bene. La festa di Vingegaard, vuole vincere questa tappa, il Blockhouse è una salita davvero molto molto importante in classifica generale. In testa sempre Eulalio con 3 minuti e 17 secondi su Vingegaard, al terzo Fritz Gall a 3.34, poi Pellizzari primo degli italiani e al quinto posto a 4.28. Ciccone è l'altro italiano che è ottavo a 4.57. Beh, ha fatto una buona gara rispetto agli altri. Oggi altra tappa da Chieti a Fermo, il giro a Chieti dopo 17 anni nel 2009, l'ultima partenza. E ancora, la pioggia la fa da padrona, Sinner Medvedev rinviata ad oggi, riprende oggi alle 15 la semifinale con l'azzurro in vantaggio 4-2 nel terzo set. Termina la favola d'Arden eliminato da Ruud, Bolelli e Vavassori vanno comunque avanti nel doppio. Gli internazionali d'Italia ormai si avvicinano verso la finalissima. Serie A, sarà un mezzogiorno di fuoco domenica 17, Roma, Juve, Como, Napoli a calcio d'Europa, Cardinale, Milan senza Coppa dei Campioni è un fallimento, lo sapevamo già. Dunque alle 12 Como Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. E sempre di domenica alle ore 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 Cagliari Torino e sempre alle 20:45 Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Martin, Jorge Martin cade, va fuori dal Q2, Bezzecchi è settimo, oggi alle 10:45 le qualifiche a Mumelo. Real Madrid, idea Mourinho, ma il portoghese glissa. Mbappé attacca Arbeloa sulla sua esclusione, la situazione rovente a Madrid. Sempre meno star del Real, è fischiato a Bernabeu. Kylian Mbappé si difende dopo l'inutile 2-0 contro l'Oviedo. L'attaccante Real Madrid, contestato i tifosi al suo ingresso in campo, ha affrontato le critiche legate all'esclusione dalla formazione titolare. Non ho giocato perché il mister mi ha detto che non sono il quarto attaccante, che sono il quarto attaccante in rosa. Dichiarazione smentite dal tecnico Arbeloa. Non deve aver capito bene, Mbappé chiarisce. Intanto circolano rumors di un ritorno di Mourinho sulla panchina dei Blancos. Veniamo a Pescara. Dopo la retrocessione in Serie C parla il bomber Di Nardo. Pescara dice: vorrei restare anche in Serie C. L'attaccante fa gola, io al Benevento solo voce, ho 2 anni di contratto, non c'è nulla di concreto, di sicuro io non vado via, qui si sta bene, il mio accordo scade il 2028, adesso voglio resettare tutto per poi ripartire. Grande amarezza retrocedere con 18.000 spettatori sugli spalti, si era ricreato tanto entusiasmo dopo aver recuperato 11 punti sulla zona salvezza. Insomma, il Pescara ha fatto un po' la corsa dell'asino, perché davvero stava un punto a un metro dal traguardo, non ce l'ha fatta tagliare il traguardo. Su Tirol ai playout in briglia il Bari, pari senza gol. La squadra di Castori, Daniel San Nicola, il 22 ritorno a Bolzano, basterà anche un pareggio al Su Tirol per superare il turno e salvarsi, mentre il Bari andrebbe a retrocedere. Playoff dopo aver espugnato Modena nel preliminare, Juve Stabia si guadagna l'accesso al doppio incontro col Monza. La squadra di Abate comincia in casa stasera alle 20 e prova a sfruttare il fattore campo di fronte a Trovo Monza, appunto a gettare le basi per la finalissima, naturalmente per il ritorno in Serie A. E ancora, Chieti annuncia ricorsi e cercano i soci, il club chiede di sospendere i playout, già attesa risposta alla Lega. Intanto spunta Pistilli tra i possibili acquirenti, scende in campo anche il governatore Marsiglio per tutelare i teatini. La società ricorrerà al CONI dopo la paralizzazione di 11 punti che la condanna alla retrocessione eccellenza. Margiotta sbotta, solo così potevano fermarci. Dagli ex Folle Forgione al sindaco Ferrara tanti messaggi di sostegno, solidarietà al popolo teatino. Il Chieti avanti nella sua battaglia, ma insomma è davvero non si faceva prima, forse, caro presidente Di Labio, invece che di fare esposti su esposti a pagarli questi stipendi, e si evitava il tutto? Questa è la domandina. Teramo, febbre da playoff, oltre 3.000 spettatori attesi nella giornata di domenica, e naturalmente il diavolo sta monitorando la situazione del Vado per il ripescaggio. Attenzione, dunque il Teramo può anche pareggiare la partita con Tresco, credo, sì, e vincere appunto questa finalissima dei playoff. E poi cosa ci attende, signori? Ci attende un sogno, forse, vediamo. Ma innanzitutto cominciamo a battere o pareggiare con il Nottaresco e poi si vedrà. Dunque, veniamo adesso invece allo stop del notiziario con gli appunti di Radio Amica International. Prima i nostri super festival del momento da Radio Amica. Sentiamo, vai.
0: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, attenzione, gli appunti di Radio Amica International. Cosa va da oggi sabato su Radio Amica International? Sabato, domenica e lunedì, ebbene 3 giorni con l'Itmania Show, naturalmente le hit del momento, le hit dell'estate 2026, le canzoni di del mare, le canzoni da mare, le canzoni tormentoni dell'estate 2026, da oggi sull'Amica Radio Amica, oggi, domani e lunedì, perfetto, di Sante Mobili e Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica, dunque siamo a domenica 17 di maggio, ultima puntata della stagione radiofonica, poi il Radio Domenica Show va in vacanza, torna esattamente a settembre, perfetto così? Ok, le notizie riservate del giorno, sentiamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così, dunque andiamo subito con il momento, andiamo alle notizie riservate, scusate, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice. Ristorante Recchino da Sante, Tortoletto Alto, Resident Tortorella, chiamateci al 347 37 64 271, solo base di pesce, che gran bel fine settimana. Dunque, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido, Mondo di Risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato. Andiamo pure con la raccolta porta a porta questo fine settimana, sabato 16 nulla, domenica 17 plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa, plastica e metalli. Andiamo adesso signori perché è il momento della fortuna, che fortuna che ci vuole, vai, sentiamo. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito avanti con il momento riservato al Super Enalotto, la combinazione vincente numero 78 concorso, 5, 13, 17, 28, 47, 68, numero gialli 42, Superstar 19, nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 vanno 25.130 euro, i 4 151 euro, i 3 15 euro e 34, i 2 5 euro per una super combinazione vincente, 5, 13, 17, 28, 47, 68, numero gialli 42, Superstar 19. Allora andiamo pure al concorso numero 79, va bene, andiamo a vedere quali numeri da giocare. Intanto si riparte dal Super Enalotto con un jackpot da 165.500 euro, questo è il prezzo da per chi vince il centra la combinazione vincente del 6 stasera. Allora andiamo all'otto, rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 12, 14, 19, abbinate al 63 64, ripeto 12 14 19, abbinate al 63 64 su Palermo e Roma. Su Venezia e ruota nazionale 84 86 1, abbinate al 57 58, ripeto 84 86 1, abbinate al 57 58 su Venezia e ruota nazionale. Signori, è tutto per la fortuna. Adesso andiamo naturalmente invece alle farmacie di turno e arrivano le canzoni sotto ombrellone. Da oggi le canzoni dell'estate 2026, solo quelle con i tormentoni, con quelli che saranno un po' i tormentoni di quest'estate, va bene. C'è anche l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento, questo è il titolo, l'ultimo brano che è presente naturalmente nel programma delle nostre canzoni estate 2026, canzoni del mare, canzoni da amare, canzoni estate 2026, sempre solo su Amica Radio, Amica Internazionale. Ma quante cose facciamo per voi? Vai! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica Internazionale. Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo subito allora con le farmacie di turno. Termo Città Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, cioè fino a domenica mattina ore 9. Moscione Belante Antonelli Mosciano, ad Atria Picella, a Pinedo Silvi, farmacia comunale Silvia, Giunova Ielo Vilorsini, Valvirata Izzi Civitella, Salvi Corropoli, a Roseto D'Amore, via Nazionale 1, a Bisenti farmacia Rosini, a Castellisola Guasti Bivio Castelcastagna, Montorio farmacia della Piazza Montorio, a Campli farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, Teramo Città Pezzella e Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Bene signori, siamo arrivati al momento delle super classifiche del fine settimana. Sentiamo, prego regia, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Andiamo subito allora con la classifica dei libri più venduti della settimana. Al primo posto Il tempo dei La La La La, Luciana Littizzetto. Al secondo Il gioco delle risate, Per Atuns. Al terzo Il custode, Nicolò Ammaniti. Al quarto Il cuore non va a dormire, Enrico Galliano. Al quinto Un'ottima famiglia di Stefania Andreoli. Comanda Il tempo dei La La La La di Luciana Littizzetto. E vai. Bene signori, siamo arrivati alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione e le comunicazioni di servizio. Tutto è bello in ordine, a cominciare dall'oroscopo. Due cose importanti, due, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene bene, dunque vediamo subito allora adesso invece all'oroscopo del fine settimana, sabato 16, domenica 17 maggio 2026, Ariete. La congiunzione Marte-Chirone offre una soluzione che sembrava impossibile riguardo ad una situazione dolorosa con cui stai convivendo. Toro, stanotte sarà la luna nuova nel tuo segno, un evento che si ripete ogni anno e che corrisponde all'inizio di un altro ciclo importante. Gemelli, approfitta del fine settimana per cambiare aria. Scusate, dunque, dicevamo, approfitta del fine settimana per cambiare aria e spostare la tua attenzione allontanandola dall'aspetto più visibile delle cose. Siamo al segno del Cancro. Il tuo sarà un fine settimana particolare, questa notte arriva la luna nuova e sembra che la scelta migliore per te sia trascorrere queste giornate insieme agli amici. E ancora siamo al Leone. Nonostante sia il fine settimana, tra oggi e domani per te si decidono delle cose piuttosto importanti che riguardano il lavoro e la direzione che intendi seguire dal prossimo anno. Vergine, è davanti a te un fine settimana molto ricco e interessante che apre nella tua mente e forse anche nella tua vita delle prospettive inedite. Bilancia, la giornata va in qualche modo a posare un dito su una piaga dolorosa, offrendoti una possibilità molto concreta di mettere fine a questa sofferenza, meno male. Scorpione, con una configurazione come quella di oggi i pianeti invitano a lasciar perdere quello che avevi programmato per il fine settimana e magari a trascorrere il tutto insieme al partner. Sagittario, per te un fine settimana in armonia con i giochi degli astri, puoi provare a prenderti cura di tutte quelle piccole cosette che danno un senso al quotidiano. Capricorno, oggi qualcosa potrebbe magicamente andare a posto e liberarti da una questione fastidiosa che, pur se piccola apparentemente irrilevante, crea comunque un disagio. Acquario, come una sorta di sordo rimuginio interiore, senti che qualcosa dentro di te si sta muovendo, consolidando nuove basi su cui costruire. Pesci, attorno

Del Grillo, va bene, film commedia, e l'altro su Canale 5 è invece Il Gladiatore. Vabbè, insomma, giusto per passare un bel sabato. Ricordo che domenica c'è la partitissima Albonolis Teramo Notaresco, signori, in gioco il primato del campionato di Serie D, ma attenzione, potrebbe esserci una gradita, veramente gradita sorpresa. Comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza e dolci, via Crucioli 37 a Teramo, peccato di gol garantito, vi aspettiamo. E ancora, andiamo avanti, di parola d'eventi, grandi marche, consigli di architetto, immobili per scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di parola d'eventi a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabato del Tronto, con lo shop online, indirizzo di parotrade.it. Cosa va da oggi sulla Radio Amica Internazionale? Le canzoni del mare, le canzoni da mare, le canzoni dell'estate, i tormentoni dell'estate, tutto da oggi, venerdì, sabato e lunedì, anzi scusate, sabato, domenica e lunedì, arriva su Radio Amica Internazionale, arrivano le canzoni che faranno epoca in questa super estate, va bene così? Che regalo, di Radio Amica. Radio Domenica Show torna domani, domenica scusate, 17 di maggio dalle ore 10:15 in poi, ed è l'ultima puntata perché poi Radio Domenica Show se ne va in vacanza, come giusto che sia. I nostri super festival del momento riguarda la foto per estate, partecipare è semplice. Raccolta porta a porta fine settimana, sabato 16 nulla, domenica 17 plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Allora, sintonizzati anche sulla radio web di Radio Amica International, all'indirizzo su internet, al telefonino, al computer, naturalmente Radio Domenica, radioamicainternational.it, va bene, semplice. Ci clicchi, vai sopra e ti porti Radio Amica, e con un pezzetto di Teramo, Abruzzo e Italia in tutto il mondo. Grazie ancora una volta, buona giornata, signori, arrivano le canzoni dell'estate 2026. Grazie a tutti. Buona giornata, buon sabato, buona domenica!

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Yes, you did. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina

0: side, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abelante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abelante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Ehi, Walaki, che tal?
1: Non essere la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni e estati un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri lo affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato.

pure se il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena,

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque una buona giornata a tutti da parte di Marco qui da Radio Amica International. Dunque parleremo più tardi di questa notizia in questo sabato 16, domenica 17 maggio 2026, San Ubaldo. Il segno più vivo del giorno, il segno del toro, dunque Maldive, soccorsi dopo 3 ore, racconto degli amici delle 5 vittime, la strage dei sub italiani. Non c'era maltempo, abbiamo dato subito l'allarme. Altri 20 turisti bloccati sullo yacht nell'atollo, recuperato un corpo, l'esperto danno regole più rigide. Trump, nessun soldato per Taiwan, borse giù, deluse il viaggio in Cina. Accordi con Xi Jinping su aerei, energia e soia, strada in salita sullo stretto di Hormuz. L'isola per trattare, tentazione americana. Inflazione ai tassi, agire senza fretta. E ancora, sì, nell'Italia il fuori di tutti. A Roma ha superato il record di 400.000 presenze. Dardelli Capola, pioggia ferma, Yannis Sinner e Medvedev. E ancora si riparte oggi. Dunque, il segno più del giorno, il segno del toro. Intanto la Lega ha vinto, Lega Calcio, la figlia ha vinto la sua battaglia, ma soprattutto il prefetto ha vinto la sua battaglia di Roma, chiaramente, perché dice le 5 squadre impegnate per arrivare nelle prime 4 posizioni per la Coppa dei Campioni devono giocare tutte nello stesso ora, cioè ore 12 di domenica 17 di maggio, non si scappa. Allora diamoci una botta di energia e apriamo primissima del fine settimana, sentiamo, vai pure, prego.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque apriamo primissima del fine settimana con La notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E ancora, dunque cosa va su Radio Amica? Da oggi sabato è il momento delle canzoni del mare, canzoni dell'estate, canzoni da amare sempre solo su Radio Amica. Da oggi le canzoni dell'estate 2026, perfetto così. E ancora, la novità musicale del momento è Ossessione di Samurai J, ancora con noi. Bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. De Gustibus, pane e pizza dolci, via Crucioli 37 a Teramo, peccato di gola garantito. Vi aspettiamo tra poco, la massima del giorno. Prima ancora, chiedo scusa, arriva Nero di Seppia, ristorante. Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così, dunque allora andiamo subito con la massima del giorno. Non facciamoci troppe domande, non pretendiamo troppe risposte, andrà meglio per tutti. Perfetto, dunque allora intanto prendiamoci un bel caffè, va bene, mi sembra anche giusto e doveroso, e allora andiamo con un caffè da 900, vai, in arrivo.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346 04 009 72. Ancora su Radio Mica International, tutti i giorni arrivo ossigeno puro, cioè sarebbe la parte orchestrale di Radio Mica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra in C'era una volta il West, tutti i giorni sulla Mica Radio Mica International. Sarà un'estate bella, avventurosa e divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti qui di Radio Mica International con Top Clean. Sentiamo un po', vai pure. Prego. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, andiamo subito allora con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi qui da Radio Mica International. Cominciamo da Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, tranquilli, ci pensa Di Sante. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, su Radio Mica International, si chiama semplicemente Tu mi piaci tanto di Safe. A 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero molto speciale. Insomma, signori, siamo al 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora andiamo con il Garde Lido che vi aspetta in questo super fine settimana. Vai! Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garde Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garde Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garde Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, così dunque ci siamo. Andiamo subito col momento riservato al tempo che farà. Oggi si presenta la pioggia. La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno e si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca. Domenica avremo sicuramente una giornata piena di sole, nella giornata di domenica 17 di maggio. Dunque, venti moderati, zero termico intorno ai 2200 metri, mare mosso, le temperature: L'Aquila più 7 più 13, Sulmona più 9 più 16, Pescara più 14 più 19, Chieti più 11 più 18, Teramo più 10 più 19, Giunova più 13 più 18, Roccaraso più 4 più 11, Martinsicuro più 13 più 18, Sametto e il Tronto più 13 più 19. Siamo arrivati al 16 e 17 di maggio 2026, andiamo ai giorni, quindi siamo arrivati esattamente al dunque al scusate un attimino soltanto, siamo arrivati con il 17 di maggio al giorno numero 137 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 228. Il sole è sorto esattamente alle 5:38, tramuterà questa sera esattamente alle 20:15. Perfetto così. Dunque ci siamo, signori, è il momento del notiziario del giorno qui da Radio Amica, dopo il meteo. Allora, due cose importanti e subito tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: E bene così, dunque siamo arrivati al momento magico riservato chiaramente al notiziario di prima pagina. In questo sabato 16, domenica 17 di maggio 2026 si festeggia il segno del toro. Va bene, dunque allora veniamo adesso subito alle notizie che abbiamo quest'oggi. Maldive, non c'era maltempo, abbiamo subito dato l'allarme. I soccorsi arrivati dopo 3 ore, loro 5 avevano programmato un'attività diversa dagli altri che non conoscevano il mezzo. O nessuna situazione anomala. Dicono, racconta gli amici sulla barca, mare perfetto, ci siamo accorti che qualcosa non andava quando il pallone di segnalazione non è riemerso. Volevo sposare la mia Giorgia, mi aspettavo che si laureasse, l'ultimo messaggio prima di tuffarsi. Il fidanzato della figlia del professore faceva immersione per aiutare la madre nella salvaguardia dell'ambiente marino. Dal fondale emerge un solo corpo, altri 20 turisti bloccati sullo yacht. L'indagine della polizia per chiarire perché il gruppo abbia superato la quota di profondità consentita di 30 metri. I compagni di viaggio interrogati a bordo. La Procura di Roma apre un'inchiesta, saranno importanti l'esame delle attrezzature e le autopsie. E ancora, oggi riprenderanno le operazioni di ricerca, secondo il governo locale sono ad alto rischio, forse intrappolati per aiutarsi a vicenda. Italia più sicura, le regole sono più rigide dalle nostre parti. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Trump, niente guerra per Taiwan, energia da energia e sole agli aerei, le intese USA-Cina sul commercio. Donald, dopo l'avvertimento di Xi Jinping, Taipei non dichiari l'indipendenza. Iran, la pazienza sta per finire. Teheran, pronta ad accogliere la mediazione del dragone. Pechino, lavoriamo per ridurre i dazi. Putin, mercoledì in Cina. Il tycoon, cioè Donald Trump, potremmo intervenire di nuovo contro gli iraniani per fare pulizia. Israele avrebbe ucciso il capo di Hamas a Gaza. Il vertice tra i due leader, utile per il disero diplomatico, ha portato risultati economici ma non geopolitici. È arrivata subito la risposta da parte di Taiwan, che dice: noi siamo già da tempo una nazione indipendente, non dobbiamo farlo oggi, lo eravamo già da tempo. E comunque sembrerebbe che tra i due ci sia un'intesa di base, cioè sul caso Taiwan meglio lasciare tutto così com'è. Va bene, anche perché fare una guerra da quelle parti non so fino a che punto potrebbe essere utile per Xi Jinping, potrebbe addirittura perdere la sua leadership, no? E quindi questa tentazione al momento non c'è. La delusione dei mercati, borse giù, tensione sul debito, l'esito incerto dei colloqui manda in rosso le piazze mondiali, Future MIB già giù del 1,77%, salgono i rendimenti dei titoli sovrani, tra le valute si consolida il dollaro, il Brent stabile a quota 108. Nervosismo anche sui rendimenti dei titoli di Stato, col BTP a 10 anni è salito 10 punti a 3,90. E ancora, veniamo adesso invece, voltiamo pagina, un'altra notizia. Roma ha aperto il cantiere per il termovalorizzatore più moderno d'Europa, posata la prima pietra all'impianto sull'Ardeatina, Gualtieri, emissioni almeno 80 volte più basse che una strada trafficata. Palermo, Acea, livello tecnologico davvero altissimo. In parallelo si prevede la riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalla capitale, obiettivo niente più discariche. La struttura inizierà a smaltire i rifiuti non riciclabili a partire dal settembre del 2029. La città di Roma risparmierà circa 40 milioni l'anno nell'aria, 8.000 tonnellate di CO2 in meno. Beh, insomma, avete detto niente. Meloni, la nostra premier, missione in Grecia per le forniture energetiche e il confronto con il Qatar. La premier vola nel Peloponneso per riavviare gli arrivi di GNL dall'Emirato. La trattativa con l'Europa per allentare le regole sul deficit, il nodo delle accise. Giacchetti, siamo a netta alla Camera. E sblocca lo stallo in vigilanza RAI. Roberto Giacchetti, Italia Viva, mentre si ammanetta alla Camera. La protesta del deputato di Italia Viva di Renzi e la telefonata con la Presidente del Consiglio Meloni. Non fare scherzi, e lui, datevi una mossa. E ancora, voltiamo pagina, veniamo adesso invece a un'altra notizia. Centrodestra accelera sulla legge elettorale, la mossa anti-inciucio, mercoledì terminano le audizioni, poi si andrà agli emendamenti. Meloni, la linea decisa con Tajani e Salvini. Nessun sondaggio con Ellis Line. Fratelli d'Italia, opposizione ormai arroccate sulle loro convinzioni. Con il Rosatellum, il rischio di governi di larghe intese per Fratelli d'Italia, primo partito, l'imbarazzo di sfilarsi. Renzi. E ancora, governo convinto che il centro-sinistra voglia lasciargli fare il lavoro sporco, anche se strizza l'occhio alla riforma. Dopo Obama, ecco Sanders, la tela internazionale di Alice Line, che guarda l'altra America, con il democratico americano, quasi due ore di colloquio su sanità pubblica, nidi gratis, ma anche i grandi scenari internazionali. Insomma, Alice Line si butta nel campo della politica internazionale come fosse davvero la premier, ormai è sicura di vincere, dunque alle prossime elezioni, va bene. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia. A Campobasso una Mister X, anzi un Mister X, cercava online la ricina, inchiesta dell'anticrimine. Il giallo di madre e figlia avvelenate. Su diversi forum a dicembre una persona nascosta dietro un nickname chiedeva: l'acquisto di grandi quantità è tracciabile? La vittima sente il sapore? Il sacerdote in questura Antonella si confessò con lui il giorno in cui la figlia iniziò a star male. E ancora, giallo di Garlasco, sempre si difende in televisione, non aveva alcun interesse per Chiara. L'indagato: non lo ci sei io, ne ho mai visto i suoi video, non penso che Marco Poggi abbia dubbi su di me. Rossella suicida a 12 anni, la madre denuncia i social, non spinta nel buio, genitore della giovane di Asti e altre 9 famiglie portano in tribunale Meta e TikTok. L'algoritmo ha alimentato la depressione, noi eravamo impotenti. Il Papa verso l'enciclica sul web, in rete informazioni errate che banalizzano le dipendenze. La class action italiana contro i colossi della Silicon Valley chiede di sospendere gli account per gli utenti minorenni. E ancora andiamo avanti, signori. Dunque, veniamo adesso a Teramo dintorni. Frane Crolli, sopralluogo del PM Giovagnoni, sarà una consulenza tecnica. Sviluppi l'inchiesta Silvi, il fascicolo aperto dal giudice Giovagnoni contiene anche gli esposti presentati da alcuni proprietari di immobili. È stata acquisita altra documentazione tecnica, gli sfollati sono 37, gli immobili sgomberati 20. Maltempo, 46 milioni di danni per le strade, il bilancio della provincia, il presidente Castelli: speriamo che il nostro territorio abbia delle risorse. Oltre 46 milioni 885 mila euro di danni, una rete stradale provinciale ancora interessata in più punti agli effetti delle piogge torrenziali degli ultimi tempi. E ancora voltiamo pagina. Rifiuti lanciati, nuovi controlli, scovati e multati altri incivili. L'ambiente che va tutelato, immortalati mentre gettano sacchetti lungo le strade o riabbandonano vicino ai cestini pubblici. La vigilanza portata avanti nel capoluogo a Teramo Ambiente, comune e polizia locale. Alpinisti morti sul Gran Sasso, accertata la nostra piena regolarità. Dopo l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte del quarantenne Luca Perazzini e Cristian Gualdi, due alpinisti riminesi che nel 2024 sono morti assiderati sul versante aquilano del Gran Sasso dopo essere rimasti bloccati per una forte ondata di maltempo. Sul caso interviene il centro turistico Gran Sasso dell'Aquila. E allora dice: è stata accertata la nostra piena regolarità. Imprese giovanile tra tecnologia e sviluppo all'Ateneo di Teramo, prima edizione della Unite Startup Challenge, premiati i progetti con l'intelligenza artificiale. E ancora veniamo adesso all'Osservatorio Astronomico di Colurania di Teramo, via alle visite, ripartono le notti di Colurania. E ancora notti stellari, insomma, vabbè. Dunque, Teramo rischia isolamento, la CNN lancia un patto tra enti, ma siamo già in isolamento, non è che deve arrivare. Il presidente provinciale Martinelli potrebbe essere schiacciato tra Pescara e l'asse L'Aquila Roma. La Confederazione dell'Artigianato chiama raccolte imprese, università, banche e istituzioni locali. Dobbiamo darci una smossa a livello politico, ma se nessuno si muove, signore e signori, se i nostri politici pensano soltanto alla loro poltrona, e chiaramente Teramo finirà davvero nel dimenticatoio, altro che isolamento, dimenticatoio. In via Savini a Teramo, donna sessantenne stroncata da un infarto al ristorante, si è accasciata a terra al ristorante in cui stava pranzando col figlio. Tutto avvenuto in pochi istanti e per Maria Grazia De Maio, 60 anni, originaria di Milano, residente Alba Adriatica, non c'è stato però più nulla da fare. La donna è morta, molto probabilmente stroncata da un infarto. Missione Green Scuola premiata, riconoscimento nazionale assegnato all'Istituto Comprensivo di Bellante Mosciano. E andiamo ancora avanti. Dunque, medico derubato in ospedale, all'ospedale Mazzini di Teramo, il teatro bloccato dalla polizia. Si tratta di un campano di 44enne intercettato mentre cercava di raggiungere la fermata del bus. Addosso aveva 135 euro spariti all'armadietto del professionista, foglio di via da parte del questore. E ancora, Campi parte l'esposto sui conti dell'ente, la minoranza si rivolge all'autorità giudiziaria e alla magistratura contabile. Serve più chiarezza per la questione finanziaria e contabile comune di Campi. E ancora, la nuova risonanza è in funzione a Sant'Omero, risposte più rapide agli utenti, naturalmente all'ospedale di Sant'Omero. Soprologo con Di Giosia, direttore generale ASL, meno disagi per spostamenti e liste d'attesa, ridotte lo strumento, costa 2 milioni, potenzia le attività diagnostiche, oncologiche e neurologiche. E ancora, turismo via piano strategico, l'obiettivo allungare la stagione, Tortoreto iniziative condivise da comuni e operatori. Tortoreto avrà un piano strategico del turismo che traccerà lo sviluppo della destinazione nei prossimi 3 anni grazie a azioni concrete condivise da pubblico e privato. Ponte Salinello, pronto il progetto, la provincia accelera per riaprire la struttura inagibile tra Tortoreto e Giulianova, sarebbe davvero una gran bella iniziativa. Giro d'Italia, statale 16 chiusa per il passaggio alla corsa oggi a Martinsicuro. E ancora, Castiglione Serremondo, macchina da taglio donata alla scuola per lavori di sartoria. L'associazione sportiva dilettantistica Valle Delfino ha donato all'istituto comprensivo il ricavato del cenone di Capodanno, una macchina da taglio intelligente Cricut Maker 4 per il laboratorio della scuola. E ancora andiamo avanti, a Rosslend Giulianova pronta a cogliere l'edizione 2027. Dopo un grande successo ottenuto a Mosciano, a Rosslend il festival degli arrosticini potrebbe sbarcare Giulianova, lo conferma l'assessore Di Carlo. Pochi parcheggi in centro, soluzioni con 2 società, l'assessore Giorgini è sottoposto ai piani del comune, entrambe le aziende puntiamo su area demaniale di Piazza del Mare ed ex scalo merci della stazione. E ancora, ferito nello schianto sulla statale 80, migliora l'ex barista Claudio Luciani. Claudio Luciani, titolare, l'ex bar Claudio di Corranesco è fuori pericolo, è rimasto coinvolto in incidente stradale sulla statale 80. L'abbraccio del vescovo Leuzzi alla marineria, Leuzzi in visita al porto di Giulianova, incontra guardia costiera, pescatori e rappresentanti di associazioni marinare. Campo a mare, in autunno rinascerà l'area degradata, la zona ex Deustacchio ospiterà attività commerciali, un parcheggio da 80 posti, sarà sistemata anche la rotonda sulla 150, Mazzocchetti, recupero davvero molto importante. Arriva il progetto per riattivare l'orologio dell'antico campanile, previsto il ripristino anche del sistema campanario dopo i danni causati dai terremoti di quasi 10 anni fa. Parte il giro del Borsacchio, attività con 1000 ragazzi, i giovani arriveranno in treno con le bici, proseguiranno fino a raggiungere la riserva per iniziative ambientali. E ancora, soggiorni termali, tutto esaurito a Roseto, servizio di comune Unione, Terre del Sole, le cure giornaliere a popoli con prezzi scontati fanno davvero il pieno. E sempre a Roseto, affidati i lavori alla caserma, nuova guaina per il tetto del caserma dei carabinieri, appunto a Roseto. Andiamo ancora avanti, siamo ad un passo dal notiziario dello sport. Prima ancora, signori, arriva De Gustibus, sentiamo un po', attenzione, prego.

0: Bus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque veniamo subito allora alle altre notizie che abbiamo. Pineto, la spiaggia sparisce, niente ombrelloni, gli stabilimenti di Villa Ardente non hanno più spazi dopo le ultime mareggiate. L'assessore Erasmi, stiamo lavorando naturalmente per, beh, sarebbe ora che anche qui venisse messa una protezione naturalmente per la spiaggia di Pineto, dalla parte del quartiere di Villa Ardente a Pineto Nord. Dell'Orletta, Pineto rischia di perdere fondi per responsabilità esclusive della regione. Relazione digitale, un video degli studenti tagliati fuori, realizzati ai ragazzi d'Alberghiero, stato presentato al Multicinema Universo. Nuova viabilità ad Atri e parcheggi, il piano divide gli ambulanti al mercato, meno clienti con la sosta da pagare, c'è chi apprezza il centro senza auto. E ancora, inchiesta per corruzione elettorale a Pescara, una casa in cambio del voto, indagato l'assessore Pignoli. Una cittadina delusa mette nei guai il delegato all'ascolto del disagio sociale della protezione civile. La donna si è autodenunciata riferendo della promessa del politico dalla foto scattata sulla scheda. Cellulari sequestrati, si tratta di verificare la corrispondenza tra i due e anche con altri. L'appartamento abitato, l'occupazione abusiva. Dopo la promessa, la donna è andata a verificare l'alloggio ipotizzato, ma c'era ancora l'anziana proprietaria. Quindi nulla da fare. Rancitelli ora sfida i fortini dello spaccio. Francine, Domax e Pettinari guidano il presidio in strada. L'assenza delle istituzioni è un'offesa per il quartiere. Signori, ci siamo, eccoci arrivati al momento dello sport, con la partita tra Sinner e Mediev che riparte esattamente quest'oggi. Ok, bene, una cosa importante.
0: Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre.
1: Allora, veniamo subito allo sport. Giro d'Italia in Abruzzo, sul Blockhouse vince Vingegaard davanti a Gaul, al terzo Hindley, al quarto Giuliano Pellizzari con Rondel e poi al settimo Ciccone, Giulio Ciccone con ritardo di 1.40 in salita. Ciccone, Abruzzo Agrodolce, non è andata poi tanto bene. La festa di Vingegaard, voleva vincere questa tappa, il Blockhouse è una salita davvero molto molto importante. In classifica generale, in testa sempre Ulaglio con 3 minuti e 17 secondi su Vingegaard, al terzo Fritz Gall a 3.34, poi Pellizzari primo degli italiani e al quinto posto a 4.28. Ciccone è l'altro italiano che è ottavo a 4.57. beh, ha fatto una buona gara rispetto agli altri. Oggi altra tappa da Chieti a Fermo, il giro a Chieti dopo 17 anni nel 2009, l'ultima partenza. E ancora, la pioggia la fa da padrona, Sinner Medvedev rinviata ad oggi, riprende oggi alle 15 la semifinale con l'Azzurro in vantaggio 4-2 nel terzo set. Termina la favola ad Harder eliminato da Ruud, Borelli e Vavassori vanno comunque avanti nel doppio. Gli internazionali d'Italia ormai si avvicinano verso la finalissima. Serie A, sarà un mezzogiorno di fuoco domenica 17, Roma, Juve, Como, Napoli a calcio d'Europa, Cardinale, Milan senza Coppa dei Campioni è un fallimento, lo sapevamo già. Dunque alle 12 Como, Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. E sempre di domenica alle ore 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 Cagliari Torino e sempre alle 20:45 Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Martin, Jorge Martin cade, va fuori dal Q2, Bezzecchi è settimo, oggi alle 10:45 le qualifiche a Mumelo. Real Madrid, idea Mourinho, ma il portoghese glissa. Mbappé attacca Arbeloa sulla sua esclusione. La situazione rovente a Madrid. Sempre meno star del Real, è fischiato a Bernabeu. Kylian Mbappé si difende dopo l'inutile 2-0 contro l'Oviedo. L'attaccante Real Madrid, contestato i tifosi al suo ingresso in campo, ha affrontato le critiche legate all'esclusione dalla formazione titolare. Non ho giocato perché il mister mi ha detto che non sono il quarto attaccante, che sono il quarto attaccante in rosa. Dichiarazione smentite dal tecnico Arbeloa. Non deve aver capito bene, Mbappé chiarisce. Intanto circolano rumors di un ritorno di Mourinho sulla panchina dei Blancos. Veniamo a Pescara. Dopo la retrocessione in Serie C parla il bomber Di Nardo. Pescara dice: vorrei restare anche in Serie C. L'attaccante fa gola, io al Benevento solo voce, ho 2 anni di contratto, non c'è nulla di concreto, di sicuro io non vado via, qui si sta bene, il mio accordo scade il 2028, adesso voglio resettare tutto per poi ripartire. Grande amarezza retrocedere con 18.000 spettatori sugli spalti, si era ricreato tante entusiasmo dopo aver recuperato 11 punti sulla zona salvezza. Insomma, il Pescara ha fatto un po' la corsa dell'asino, perché davvero stava un punto a un metro dal traguardo, non ce l'ha fatta tagliare il traguardo. Su di rolla e play out in briglia il Bari, pari senza gol. La squadra di Castori, Daniel San Nicola, il 22 il ritorno a Bolzano, basterà anche un pareggio al Su di rolla per superare il turno e salvarsi, mentre il Bari andrebbe a retrocedere. Playoff dopo aver espugnato Modena nel preliminare, Juve Stabia si guadagna l'accesso al doppio incontro col Monza. La squadra di Abate comincia in casa stasera alle 20 e prova a sfruttare il fattore campo di fronte a un Monza appunto a gettare le basi per la finalissima, naturalmente per il ritorno in Serie A. E ancora, Chieti annuncia ricorsi e cercano i soci, il club chiede di sospendere i play-out, già attesa risposta alla Lega. Intanto spunta Pistilli tra i possibili acquirenti, scende in campo anche il governatore Marsiglio per tutelare i teatini. La società ricorrerà al CONI dopo la paralizzazione di 11 punti che la condanna alla retrocessione eccellenza. Margiotta sbotta, solo così potevano fermarci. Dagli ex Folle Forgione al sindaco Ferrara tanti messaggi di sostegno, solidarietà al popolo teatino. Il Chieti avanti nella sua battaglia, ma insomma è davvero non si faceva prima forse, caro presidente Di Labio, invece che di fare esposti su esposti a pagarli questi stipendi, e si evitava il tutto? Questa è la domandina. Teramo, febbre da playoff, oltre 3.000 spettatori attesi nella giornata di domenica, e naturalmente il diavolo sta monitorando la situazione del Vado per il ripescaggio. Attenzione, dunque il Teramo può anche pareggiare la partita con il Toresco, credo, sì, e vincere appunto questa finalissima dei playoff. E poi cosa ci attende, signori? Ci attende un sogno forse, vediamo. Ma innanzitutto cominciamo a battere o a pareggiare con il Nottaresco e poi si vedrà. Dunque veniamo adesso invece allo stop del notiziario con gli appunti di Radio Amica International. Prima i nostri super festival del momento da Radio Amica, sentiamo, vai.
0: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così. Dunque allora attenzione, gli appunti Radio Amica International, cosa va da oggi sabato su Radio Amica International, sabato, domenica e lunedì, ebbene 3 giorni con l'Itmania Show, naturalmente le hit del momento, le hit dell'estate 2026, le canzoni di del mare, le canzoni da mare, le canzoni tormentoni dell'estate 2026, da oggi sulla Mica Radio Mica, oggi, domani e lunedì, perfetto. Di Sante Mobili e Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica, dunque siamo a domenica 17 di maggio, ultima puntata della stagione radiofonica, poi il Radio Domenica Show va in vacanza, torna esattamente a settembre. Perfetto così? Ok, le notizie riservate del giorno, sentiamo, prego. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così, dunque andiamo subito con il momento, andiamo alle notizie riservate, scusate, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice. Ristorante Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, Resident Tortorella, chiamateci al 347

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito avanti con il momento riservato al Super Enalotto. La combinazione vincente numero 78 concorso, 5, 13, 17, 28, 47, 68, numero gialli 42, Superstar 19, nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 vanno 25.130 euro, e 4, 151 euro, e 3, 15 euro, e 34, e 2, 5 euro per una super combinazione vincente, 5, 13, 17, 28, 47, 68, numero gialli 42, Superstar 19. Allora andiamo pure al concorso numero 79, va bene. Andiamo a vedere quali numeri da giocare. Intanto si riparte dal Super Enalotto con un jackpot da 165.500 euro. Questo è il prezzo da per chi vince il centra la combinazione vincente del 6 stasera. Allora andiamo all'otto, rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 12, 14, 19 abbinati al 63, 64, ripeto 12, 14, 19 abbinati al 63, 64 su Palermo e Roma. Su Venezia e ruota nazionale 84, 86, 1 abbinati al 57, 58, ripeto 84, 86, 1 abbinati al 57, 58 su Venezia e ruota nazionale. Signori, è tutto per la fortuna. Adesso andiamo naturalmente invece alle farmacie di turno e arrivano le canzoni sotto ombrellone da oggi, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle con i tormentoni, con quelle che saranno un po' i tormentoni di quest'estate, va bene, c'è anche l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, questo è il titolo, ultimo brano che è presente naturalmente nel programma delle nostre canzoni estate 2026, canzoni del mare, canzoni da amare, canzoni estate 2026, sempre solo sull'Amica Radio, Amica Internazionale. Ma quante cose facciamo per voi, vai.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica Internazionale.
1: Ok, bene bene bene, dunque andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo, città Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, cioè fino a domenica mattina ore 9, a Moscione Belante Antonelli Mosciano, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvia, Giunova, Ielo, via Orsini, Valvirata, Izzi, Civitella, Salvi, Corropoli, a Roseto d'Amore, via Nazionale 1, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, Guasti, Bivio, Castelcastagna, Montorio, farmacia della piazza Montorio, a Campli, farmacia del corso, corso Umberto Campli, Teramo città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina, ore 9. Bene, signori, siamo arrivati al momento delle super classifiche del fine settimana. Sentiamo, prego regia, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi.

0: accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, Radio Mica International 48, complimenti. Andiamo subito allora con la classifica dei libri più venduti della settimana. Al primo posto Il tempo dei la Luciana Littizzetto, al secondo Il gioco delle risate per Atunz, al terzo Il custode Nicolò Amanniti, al quarto Il cuore non va a dormire Enrico Galliano, al quinto Un'ottima famiglia di Stefania Andreoli, comanda Il tempo dei la di Luciana Littizzetto. E vai. Bene, signori, siamo arrivati alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione e le comunicazioni di servizio. Tutto bello in ordine, a cominciare dall'oroscopo. Due cose importanti, due, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to
0: rise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene. Dunque, vediamo subito allora adesso invece all'oroscopo del fine settimana, sabato 16, domenica 17 maggio 2026, Ariete. La congiunzione Marte-Chirone offre una soluzione che sembrava impossibile riguardo ad una situazione dolorosa con cui stai convivendo. Toro, stanotte sarà la luna nuova nel tuo segno, un evento che si ripete ogni anno e che corrisponde all'inizio di un altro ciclo importante. Gemelli, approfitta del fine settimana per cambiare aria. Scusate, dunque, dicevamo, approfitta del fine settimana per cambiare aria e spostare la tua attenzione allontanandola dall'aspetto più visibile delle cose. Siamo al segno del Cancro. Il tuo sarà un fine settimana particolare, questa notte arriva la luna nuova e sembra che la scelta migliore per te sia trascorrere queste giornate insieme agli amici. E ancora siamo al Leone. Nonostante sia il fine settimana, tra oggi e domani per te si decidono delle cose piuttosto importanti che riguardano il lavoro e la direzione che intendi seguire dal prossimo anno. Vergine, è davanti a te un fine settimana molto ricco e interessante che apre nella tua mente e forse anche nella tua vita delle prospettive inedite. Bilancia, la giornata va in qualche modo a posare un dito su una piaga dolorosa, offrendoti una possibilità molto concreta di mettere fine a questa sofferenza, meno male. Scorpione, con una configurazione come quella di oggi, i pianeti invitano a lasciar perdere quello che avevi programmato per il fine settimana e magari a trascorrere il tutto insieme al partner. Sagittario, per te un fine settimana in armonia con i giochi degli astri, puoi provare a prenderti cura di tutte quelle piccole cosette che danno un senso al quotidiano. Capricorno, oggi qualcosa potrebbe magicamente andare a posto e liberarti da una questione fastidiosa che, pur se piccola, apparentemente irrilevante, crea comunque un disagio. Acquario, come una sorta di sordo rimuginio interiore, senti che qualcosa dentro di te si sta muovendo, consolidando nuove basi su cui costruire. Pesci, attorno a te c'è un clima piacevole, una sorta di fremito silenzioso e uno stato d'animo che accompagna la vigilia di un momento speciale, ed è proprio in questo tipo di frangente che si aprono delle crepe nella visione della realtà. Stai con i piedi per terra, mi raccomando, pesciolino. Bene, veniamo adesso non tanto alle trasmissioni del sabato televisive, ma almeno un paio le voglio voglio dire, va bene, il primo riguarda l'Eurovision Song Contest di sabato alle 21, c'è anche il nostro Saldavinci. Il secondo riguarda il Marchese del Grillo, va bene, film commedia, e l'altro su Canale 5 è invece il Gladiatore. Vabbè, insomma, giusto per passare un bel sabato. Ricordo che domenica c'è la partitissima Albonolis Teramo Notaresco, signori, in gioco il primato del appunto del campionato di Serie D, ma attenzione, potrebbe esserci una gradita, veramente gradita sorpresa. Comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza e dolci, via Crucioli 37 a Teramo, peccato di gol garantito, vi aspettiamo. E ancora andiamo avanti, di Paolo Radaventi, grandi marche, consigli di architetto, immobili per scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radaventi a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va da oggi sulla Radio Amica Internazionale? Le canzoni del mare, le canzoni da mare, le canzoni dell'estate, i tormentoni dell'estate, tutto da oggi, venerdì, sabato e lunedì, anzi scusate, sabato, domenica e lunedì, arriva su Radio Amica Internazionale, arrivano le canzoni che faranno epoca in questa super estate. Va bene così? Che regalo, di Radio Amica. Radio Domenica Show torna domani, domenica scusate, 17 di maggio, dalle ore 10:15 in poi, ed è l'ultima puntata, perché poi Radio Domenica Show se ne va in vacanza, come giusto che sia. I nostri super festival del momento riguarda la foto per estate, partecipare è semplice. Raccolta porta a porta fine settimana, sabato 16 nulla, domenica 17 plastica e metalli dopo le 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità cura di Radio Amica Internazionale. Allora, sintonizzati anche sulla radio web di Radio Amica Internazionale, all'indirizzo su internet, al telefonino, al computer, naturalmente Radio Domenica, scusate, radioamicainternazionale.it, va bene, semplice. Ci clicchi, vai sopra e ti porti Radio Amica e con un pezzetto di Teramo, Abruzzo e Italia in tutto il mondo. Grazie ancora una volta, buona giornata, signori, arrivano le canzoni dell'estate 2026. Grazie a tutti. Buona giornata, buon sabato, buona domenica!

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vacanza al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido, primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrini.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!